0: Avete ascoltato Chapultepec, ouverture repubblicana per grande orchestra di Carlos Chávez, Città del Messico, 13 giugno 1899, 2 agosto 1978. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Enrique Batiste.
1: Alexander Scriabin, 8 studi per pianoforte, opera 42, numero 1 in re bemolle maggiore, numero 2 in fa diesis minore, numero 3 in fa diesis maggiore, numero 4 in fa diesis maggiore, numero 5 in do diesis minore, numero 6 in re bemolle maggiore, numero 7 in fa minore, numero 8 in mi bemolle maggiore. Pianista Pierce Lane.

Avete ascoltato di Alexander Scriabin 8 studi per pianoforte, opera 42. Pianista Pierce Lane.

Harry Purcell, in nomine, per 7 viole, complesso di viole Esperion 20.

di Harry Purcell avete ascoltato In nomine per sette viole, complesso di viole Hesperion 20. Jean-Marie Leclerc, sonata settima in sol maggiore per flauto traverso e basso continuo, opera 9, numero 7. Andante, allegro ma non troppo, aria per flauto, giga, allegro moderato. Flautista Valérie Balsat, complesso strumentale La Tempesta.

0: di Jean-Marie Leclerc. Avete ascoltato Sonata settima in sol maggiore per flauto traverso e basso continuo, opera 9, numero 7. Flautista Valéry Balsat. Complesso strumentale La Tempesta.
1: Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 8 in sol maggiore, Oboken primo, numero 8. Le Soir. Allegro molto, andante, menuetto e trio, La Tempesta, presto. Il Giardino Armonico. Giovanni Antonini, direttore.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, Hoboken primo numero 8, Le Soir. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.
1: Franz Schubert, ottetto in Fa maggiore per archi e fiati, opera 166 postuma di 803. Adagio allegro. Adagio. Allegro vivace. Tema, andante e sette variazioni. Minuetto, allegretto. Andante molto, allegro. Quartetto cherubini. Christoph Poppen e Harold Schoeneweg, violini. Harjolf Schlichtig, viola. Manuel Fischer di Scao, violoncello. Con Yasunori Kawahara, contrabbasso. Wolfgang Mayer, clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Doug Jensen, fagotto.

di Franz Schubert avete ascoltato Ottetto in fa maggiore per archi e fiati, opera 166 postuma di 803. Quartetto Cherubini. Christoph Poppen e Harold Schoeneweg, violini. Harjolf Schlichtig, viola. Manuel Fischer di Scao, violoncello. Con Yasunori Kawahara, contrabbasso. Wolfgang Mayer, clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Doug Jensen, fagotto.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Camille Saint-Saëns, concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, anno di composizione 1869. Moderato assai, più mosso, allegro maestoso, andante, allegro non troppo. Pianista Pascal Rouget, London Philharmonic Orchestra diretta da Charles Dutoit.

0: Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, pianista Pascal Roget, London Philharmonic Orchestra diretta da Charles Dutoit.
1: Richard Strauss, Divertimento, opera 86, trascrizione per piccola orchestra di brani per clavicembalo di François Couperin. La Visionnaire, La musette de Choisy, La fine Madelon, La douce Jeanneton, La Cécile, Musette de Taverny, Les Tic-Toc Choc, La Lutine, Les Fauvetteres plaintives, Les Trophées, L'Anguille, Les Jeunes Seigneurs, La Linotte effarouchée, Les Tours de Passe-Passe, Les Ombres errantes, Les Bramborions, La Badine, Orpheus Chamber Orchestra.

0: di Richard Strauss abbiamo ascoltato Divertimento, opera 86, trascrizione per piccola orchestra di brani per clavicembalo di François Couperin, nell'esecuzione dell'Orpheus Chamber Orchestra.
1: Ludwig van Beethoven, concerto per pianoforte e orchestra numero 4 in sol maggiore, opera 58. Allegro moderato, andante con moto, rondò vivace. Pianista Alfred Brendel, orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Simon Rattle.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 4 in Sol maggiore, opera 58. Pianista Alfred Brendel. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Simon Rattle.
1: Robert Schumann. Sonata numero 2 per violino e pianoforte in Re minore, opera 121. Grosse sonate. Ziemlich langsam lebhaft. Sehr lebhaft, leise einfach, bewegt. Elementi dell'ensemble Villa Musica. Nicolas Ciumacenko, violino. Kalle Randalu, pianoforte.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Guten Abend, die gute Edition des Notiziar Ladin da Stefan Piscolder und das Studio in dem Matthias Högliger, der mit uns die Technik hat. Kis dann tratter die Argumente der Aktualität, die wir haben tratter in Kö. La provincia è do alla refora al plan della sanità e in cui la popolazione potrà presentare proposte. Non hanno quattro famiglie di migranti che ci fanno quartiere di singoli comuni del Sud Tirol. La giunta provinciale ha in riprove regole più avvisa. La linea di teatri Sud Tirol Teatro Verband fece festa per su Stancinani. In Arungspoince a Baie di Hotelier del Santor Fascia, Catinichis di sua riunione generale. E la trasmissione La Coppa del Caffè sarà da in quel programma di Nadia Runker, su Paladina con David Moroder. Buongiorno all'attualità. In Ira la giunta provinciale approva la URSS per il plan della sanità 2027-2030. Su che nel design Plavisa, Matteo Taibon.
2: Un servizio della sanità gaiert met la persona al centro un scel assessor per la sanità Hubert Messner. Dal centro del plan provinciale per la sanità sarà un scel la persona e per quel venne l'ingetigni conto dell'opinione della gente, delle proposte che rio alert la popolazione. Su una piattaforma con una missione complicata mo canciafa tres Google potuci dete sue idee di miglioramento. Le plan vengono per la refora cina dal 2027 e approvato la giunta provinciale con le traverse den access fair ai servizi la sanità den livel qualitativ alt por dötes le setes i tere plü lingac. Le plan la sanità è por mesner un strument central por un servizi modern, pa quelche ospedai i le servizi den proda casa s'integrei ai unilater, con attenzione por prevenzione, por la qualità, por l'innovazione. Dante le intenzioni è l'enticket por problems de sanità nie de prescia co vintratis dal primo aiuto. A questa moda onto de med space dal primo aiuto. Conciases la comunità o un piteng servizio territoriale, la prima ignore daurita a Balzan, les atres des nimetu de sempe por les primes edemes dal 2028.
1: E restung però la giunta provinciale un progetto di integrazione a livello provinciale venga da fuori dati da un quartiere ad una quattro famiglie di migranti e partiamo su i singoli comuni del Sud Tirol. Ad esempio, in IPT assistenza sociopedagogica. La giunta provinciale ha nere provele regole alla DOF in proposta dell'assessoria per il sociale Rosemary Palmer. Questa deliberazione è giù da fuori da plin contades con un bolg e anche con il consorzio di comuni. I comuni arada de dant antar il 1 de giugno ci quartiers che metterà a disposizione per le famiglie. Adesso tratte de soluzioni temporanee per 24 mesi. Finne calda accompagnare le famiglie, le dai dan da ciafen laur e anche da imparare il linguaggio per sostenere l'integrazione e anche per produrre un'assistenza da parte di servizi sociali. Roberto Guglielmi dà le dimissioni da consigliere del comune di Cianacciai. A Surantoli in Ciaria e il Matteo Iori, su cui si dice Visa Cecilia Mazzel.
3: Della realizzazione del comune del 2025 era candidata a un bolt per il comune di Cianacciai. Ad è la decisione di Roberto Guglielmi per dell'assessore regionale Luca Guglielmi della serlo sopposto il consiglio del comune. Roberto le ha accettato se mettere la letta per la realizzazione del comune, la ciappa è il 33,82% della Stimers e cattere il posto con 6. Con el te la mendranza, la Ruaite Ence, Alessandro Anesi, Antonella Daprai, Filippo De Bertol e Gigi Marchetti. Da vel di la decisione, do chi ne sei da consigliere del comune, la decisione della Serlerga ha bisogno. Al posto di Guglielmi, te consigliere del comune di Cianacciai Ruaite, Matteo Iori, prundinialite. Matteo Iori le sta consigliere procura del Comune Generale de Fassa e segretario particolare del consigliere Ladin Guglielmi, le amministratore della cooperativa sociale Inout, member di Join Hotelier e amministratore dell'associazione politica Fassa. E il mutamento del consiglio del Comune de Cianacciai e venirà formalizzato della sentenza sul programma in Mertes che ven.
1: A Basang fece in cui domani il Sud Tiroler Theater fa band festa pur su Stancinan, su cui si dice in plavisa Matteo Taibon.
2: Non è tutto il 1951 e in cui in domani via le Sud Tiroler Theater fa band le STV, la Fiera Balzang, alla festa di su 75 anni. Con allusione alla suddivisione dei tocci del teatro, se la mai due dis da jubileum, act 75. Pite venne un programma ricco e adatto per duci per dute, per le generazioni di svalies e per le predilezioni di svalies. De 200 gruppi di teatro, che fece parte dall'STV, mostra 40 proeste so Talent de Solaur, con Theater de Stieder de Schwalis, al VMPT Theater Poetik, Theater Dari, Theater Dramatik, munche Schenes plurere Strengfes, daudei el Theater Pormitungso, Theater Programienche i Theater de Marionettes, de Döttung schössen Kater Paladines de Schwalis. Mit dem mangelnden Programm in Ködang misde, en domang la mesa de les deux da misde, essung le Programm dan Theater na Repräsentation del Theater de Santa Cristina. Pite vignalinche Speisa, i Buanta, i Musica. Alle da Paillette in Entrada de 15 euro, da sera più terzo po' ma più da 10 euro. Le Südtiroler Theater far panti da sostegno ai gruppi de Theater amatoriai con la Biblioteca de Tocce Rica, con aiut burocratic, con aiut tecnicince e con curs de formazione i Theater. La pro è danda dut gruppi de Theater todes, munce chi la dingse la pro, e ince sora munt, e un chefes la filodrammatica d'un pezzo pert dal Südtiroler Theater far panti.
1: I hoteliers del Center Fascia tenis sua riunione di soci. Dall'altra parte, abbiamo stresso che le voglia da investire e da crash. Mui al diun de pleu da Valentina a Ridolfi.
4: In stadia pera lo dall'Ixal Potels abbinai hoteliers dell'ASAT del Center Fascia. Il presidente dell'associazione le Guglielmo Lasagna da Vic. E ne resona della Neves Maores de Questan, il Sention.
5: Quest'anno hanno portato una rescida che hanno domandato a tutti i nostri soci, o là che le è venuto fuori delle robe molto interessanti. Le domande erano sull'investimento, che è il nostro comparto FAS, e le è venuto fuori che nei prossimi 5 anni le prevedo più di 65 milioni di investimenti del comparto alberghiero. A questo questionnaire gli ha risposto 43 aziende sozie del Center FAS. E l'altro numero molto interessante che le è venuto fuori è che il besen di alloggi per il personale. E le è venuto fuori che queste 43 aziende le ha un besen di 102 posti per il personale. Non è un'emergenza, mo, perché comunque gente che dorme per strada non è, c'è da un alloggio a duc, le che adesso c'è le esigenze del personale, le cambiate.
4: I collaboratori i domana che ence ti dis de pausa se posse dal buon pusser e de stacher. I domana na cambra de moperic e de spes a già che ven famiglie entries a lurer, ven domana addirittura de eren cartier. Le ence i fies che va a scuola te val. A chi sbesegne se doc se laura insieme all'altra associazione e a l'istituzione de val.
5: Un progetto che ha on che porta in avanti Matteo Torresani è proprio quel di mettere insieme questo progetto insieme ai Fita Cartieras de Fascia, ho reso con John Bolch, col procuratore, e a breve metto un pen in descola che si porterà qualche esempio che le sono state fatte, per esempio della città di Trent, le è stato fatto un patto territoriale e guardo anche che si può fare, perché se chi ha un dito a tre anni, anche ho fatto il progetto FASA 2040, se chi torna a girare da quella mano, o là che ha un dito che vuole anni nel 2040 una Val di Fascia con 15.000 residenti e 40.000 post-lecce per teotie, extra alberghiero e tei quartieri, e tele seconde case.
4: Su questa visione c'è l'ora d'adotto il direttivo dell'Associazione di Hotelieres di Comuns de Soraga e de Saint-Jean, in rayon che cresce ence dal ponte e veduta turistic.
5: A te dire la verità, il Center Fascia è quel che dà più soddisfazione. Rispetto a Moena e Cianacei, le chi che ha fatto il Maur South, ha investito più come comparto alberghiero e adesso sta carente in piance a investire, quindi da quel punto di vista il turismo non ha problemi, è quel che noi seguiamo a dire, non è un problema che ha il turismo, il problema è che noi siamo d'occhio e l'uron sulla comunità e sul mantenere che le reis della nostra offerta turistica di questa comunità. Se siamo buoni di essere, se che un dit di 15.000 residenti di questa valle, siamo buoni di portarlo in avanti, se no venga fondi, aziende da fuori, gran cittadine alberghiere che ne compra giù e lo ha un fini di essere là dins.
4: Alla radunanza le rence il direttore dell'azienda di promozione turistica de Val, Nicolò Weiss, e il conferma ence che la strada della collaborazione sul territorio e dell'URER con la visione d'Antfora, Desca, Pontini, Festi, Hotelieres de Saint-Jean e Soraga, la porta a buoni risultati. Sention Weiss.
6: La Val de Sot la segur tira sul chaft e ultime segne, soraldut anche a un pontavia con Cucci Terme, le partie in cena fila di investimenti da parte degli hotelieres, fitta cartieres, la ricettività, i camping e ince gli impianti portamont che segur gli adida muie, dut che le l'ecosistema soraldut in cechel l'aspetto più sociale e culturale della Val, che rende la Val de Sot un altro polo attrattivo molto importante per tutta la Val.
4: Endena la radunanza d'estat presenta ence e tre servizi per gli hotelieres. Le venu presentare Robo, Kellner e Amo ence una firma di avvocati specializzata del troer contribuci per investimenti sostenibili.
1: E modo un argomento in gaujung de internazionale di museum spudaran domani domani a visite de ban nel museum ladin Castel de Tora San Martin e il museum ladin Ursus Ladinicus a San Chachang e cage da les dis da domani cina al sis da Sara. Il museum a San Chachang è l'ince produ un programma de corniche dedicato alla natura in colorazione con il personale del parco naturale neral da les dis domis de cina dal sis da Sara tini attività didattiche. Dal strai geral l'interazione da persona con la natura con la presentazione di un libro per mitungs dal titolo Sfei salvare da colori de Hermi de Luca Comployer con un laboratorio creativo per mitungs e mitungs. Dalla cinquinante il programma una visita accompagnata del museo per Tudasch Italian con Herwig Prinod e Mattia Maldonado. E in giungla internazionale di museums potranno domani in visita di Bahn il museo di Gardana dalle 10.30 fino alle 6 da Sara. Allora apete un programma di Cornish Rick con visite accompagnate da esperti che spiegherà le singole collezioni, una caccia al tesoro interattiva per picci grani e in attività creative in la mostra dedicata ai giudici della SEVI. E a Moena il suo programma in genere la seconda rappresentazione del progetto sul bullismo Matteo Agito Scola.
3: L'era nota un bullo, nel titolo del spettacolo risultato di un gran progetto Matteo Agito la Scola Ladina de Fassa. Dava il mese la tematica del bullismo è stato udante su una fora te classe. Il risultato è un spettacolo composto da 150 ante studenti e studentesse scolese che si baratta su un paladina e porta dando l'argomento tra le lingue del teatro, messe dando emozioni, esperienze e riflessioni. Il teatro diventa così una lerga o la che si produce fora temi, relazioni, debolezze e il mette moderno. Do la pruma di in sera del chino di Cenacei e spettacolo con la regia di Michela Marangoni e il ven presentato in SNET a Moena del Teatro Navalge da Mesa Le SNEF. A pedra spettacolo, il progetto sul bullismo pervede anche una mostra rincurata da Davide Baldrati che mira a creare dialogo con le gas de Sferenc. Per inchieda, mese restrei domenzi le chiama radunanza i 25 soci della Melga de Fassa, sia gli argomenti a tordante far fora, venire a presentare l'attività del 2025 e approvare il progetto di bilancio la sua il 31 dezembre passato. I soci della Melga de Fassa erano da stabilire la quota da tenere con autofinanziamento e la quota di ammissione per i soci neves. Venire a incidere due il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e l'età per incerie sociali che finisce via suo mandato.
7: La gruppa KVW salva pietà assistenza chi ha problemi a riuscire con il computer e più avvisa unijobbia alla biblioteca Oswald von Wolkenstein dalla Siesen King alla Nuova Sera. L'esperto Werner Messner sarà a disposizione di chi trova assistenza per managere il software, per installazione o per viaggi sicuri sull'internet. Chi ha problemi, per esempio, con il speed, chi non è in abboni della Sciariana app o chi è meglio sicuro sulla turvanza del computer può se augurare il servizio quantità di band senza bujang di snutti su d'angora. Per fare più sauri, d'antoppe al smartphone, il tablet o il laptop, il servizio per giobbia dalla Siesen King alla Nuova Sera e la biblioteca Oswald von Wolkenstein lì di band di quantità in King ai 21 di mei.
1: E andando a leggere questa edizione del notiziario della Sabda, dunque ci siamo andati alle previsioni del tempo. Con un fenomeno da nord, non era in cui mancano più da sud, e temperature cina al più di 10 gradi, i paesi delle nostre svalate. E in bel des, sud sarà la dota delle previsioni domani, con una pressione alta che porta però a tempo più stabile. E a pur domis de Pudarals, forme val niura grum, e alla resta ci siamo freit da domani. In questo senso, è la fine di questa edizione del notiziario, che lo va in ante con la trasmissione della Coppa del Caffè, in cui con Nadia Runker.

0: Jag dörrar la porta della scuola de musica de Ortigiai e vedo su per la scillas, per la mandretta de Wirslatlas o la canao zuans sunang l'armonica. Tlo anconti David Moroder, maestro d'armonica. Jag imparacuna circa spost coca sculea da virca in stas amparasso nell'armonica dal maestro David e me la corda mo c'è gran emozion cal fova, imparezzica e podai pona il portedant, fe perdan concert un concurs. Kofischen Parpadrata Angenie Katzakei per Gisum Paladina. De ajut tia a David Moroder la sperianzas personelas.
1: Da meore il kok maestro zgurang important knier an stas zwans zum Paladina. Bei fat che concert o manifestation, also kala experienza kala pongang ti de nant, as kulais, dann ga schefes magari de manri concert, son schila o drang si sona medant dan kuplidiani o schila. Ma li for eben su ne danti, dan taldut ti dici che i das as znieka, si stocca, no? A jac, samba un po' succeder che un po' ora che non sono danto in scilla e che dan taldut è importante che mossa ne es tre dant, tal do, a si papu, proa de plu.
0: Sa an znieka è un scina fondamento importante. Kaukan c'è la uaia de su ne dant per pudai ti dei nant la grazza a chi che scota su, nci il maestro d'armonica.
1: Ja, ich kuleis pona schon weik ka isa belange kadrat bang pona ki c'è lange das un confortea su ne dant i ti di jang dan ora ka sarats gurang un po aufkriegt ka liesung i kal tok ang le pra pona i la concentration ang mi aura di jasi. Ma posso essere buoni da mude via che sono uoia da sono danti, da sono conforte, da ti porte in ant la grazia che non sta spona alla gente, spona l'argento, qualcun vuole l'argento.
0: David Moroder mi conta che l'ha cominciato a suonare l'armonica piuttosto tard, con 30 anni. Il primo ha suonato da concert della scuola di musica, poi si ha portato pro da altre paladines.
1: Poi la locale armonica è un nuovo oder ist so nach all ist um del fest oder um kompliziane und schila lag die schon sind ja dann der beste Zeit der Uniton ma lag und soll der Portet dann von Atmosphäre und schila der Festa i pona dal doku jani i roi po le pro ang un po concert sulla cli proprio un po plu la gente kierta i la cli un po plu adi da tu zitanga i la con wel chale da d'argent che la gente ti scotta su che sta ora in mesa e da là vai ora al concerto e dici boh, che spò c'è che bello, che spò c'è che nuovo che ne è mai a dire un scilla.
0: Ogni gruppa, ogni sorta musica è si paladina, dice David Moroder che io da audì fuori no con gruppi di frantes che la musica di Santa Cristina, la böhmische di Santa Cristina o la gruppa di musica da ball di Kraxen. Da gingen questa gruppa svesch David Moroder perz del trio Cordes e Buttons, de barriere alla surangs Tamara Gamper, che sona la vidula, e Reinhilde Gamper, che sona la citra bassa. Anche la usch, il chante è importante per Cordes e Buttons, con un stil de musica che son si ravises e kir de Pierpul Aventures, luasch con a schoi, con si chantias scrittes in stösses.
1: Pro a fe in stös, chantias e pets, con si sentiments gna e e posso appena una portedant che ha proprio la possibilità anche di portedant che la gente e lui magari mo più un gran lavoro via ma posso un vec che la gente ti piace appena il ban la grazia mo di più.
0: John ora per il mondo, außen in die Welt, con parole e musica di Reinhilde Gamper, nel cantante dell'album Perig del 2024.

0: Na sala plena de gente, lumes, música, liena fotografia de acordes e botões sun paladina que veja te media sociei. Da sot scris la grupa, un valgun concert resta, nia me coca le cort, ma coca un sentiment que veinant. I costa fova na soira pra que la cadut a pasna, la sala, el public, el son. Sunt troppa paladines de Südtirol ora de ca cocot l'Austria o la Germania a la musica de cordes i botons bella ancunta in public. Io ti domando a David Moroder ciunes che fava la paladines più spezieles.
1: Che fa il Wiener Konzerthaus, il Mozart-Saal, e lo fa un concert con due gruppi, una la prima fase naus e la seconda fa una gruppa de Ungarn. E cal fa un po' di speziell, bel confone a Vienna, potrei suonare un concerto e dan più gente che senza, che fa un'atmosfera un po' speciale. E l'altra paladina fa su Trautmannsdorf, che fa un po' bello, e lo hanno fatto un piccolo concerto con la gruppa di Gerd Steinbecker, di SDS. E lo fa un'atmosfera un po' speciale, un schlick. E che lo ha fatto un po' bello. Anche se mi si dice che un concerto è speciale, e la banca. Anche ein bisschen da drei, von einer Atmosphäre mehr plus familiäre, plus da jinga la gente, kann ja ein Kunde kall belau mehr plus bel kürzli ein Grund oder plus chance Person ist die Maschine.
0: Na bella conferma che la musica argent la gente, jalen scher per il trio, che la gente va plus ones dan concert.
1: Die ultimi anni fa lange te con nie vas gondo terzo io da bel oder fang gar et Bayerna su nei, che ha detto che fa va lo Südtirol, che fa la comanda Link Moos fa dall'ultimo concert, un vagone che ha detto che fa il loro concert, perché lì fanno sette speciali, ci vuole tardi ma da tre. E anche da niente che fanno l'Algoi, fa un che ha detto che lì fanno da Luzern su, proprio per scutare su, e che da ban la grazia di giorno.
0: Su ne danza un paladina crea un'atmosfera che dà un'ant emozioni al pubblico. Ci adroven paper fer garatena seira. Se conosce i vostri compagni, che gli è sicur important.
1: Tanto all'ultimo sono io cantato con corde di buttons, che ho due mi fanno che la butta la gruppa, che non è compagni, che non è cresciuto ad un col tempo, senza gran druck, di sei aggiungi, chissà ci ha dito. Poi io mi fanno che è speciale, diciamo, che possa proprio crescere e madurire col tempo.
0: Na gruppa che alle grazie a sonne da barriada. Coiel paunias l'de il trio, cordes e buttons.
1: Questa gruppa è cresciuta ad un, più anni, la banca fa pondi un processo proprio che dura aggiunta, già che non sono scis con ciampo, oggi ogni tanto a sonne, magari tu vedi l'hotel, i pongani fa bel piccolo concerto, e proprio senza drucco, scis con ciampo, finché ho il momento con. Oder zerkäse ad al consegnung de tosuna CD de fempo plus da inora, che fa del 2000 dort. E poi, logisch, los la studien bambe un po' plus ora, c'è program con feci, cocken se presenta su un paladina, e chi crogiona can, e finché un ruota tra il ponte che non si fece più psiers da cierro gne, che di pezzi con sona, già che cai. Cai. Spero un sambon che vede bene un scila, ma il rosnè è più spontaneo anche, e poi lo spesso da tre un po' più pensieri.
0: Pensa da ci è di tante rite, da via che la parola sponcia già ori la porta alla cianti scavang. David Moroder mi conta che quel trio cordes e buttons si è incontrat la musica, ma c'è la riflessione dei concerti, che anche in fornea di reviers e ragiona della sera del programma. Ma giungono alcune ore di reviers. Dutta si duc con una sciunca al momento che anche giunga a scutte su un concerto. Povester di cialong de barriada con chi che io senta da oggiunga naus al programma della sera. Povester cialong de virs la paladina o la canvesce vel microfon. O povester e la cultrines matratas via e nostra curiosità cresce. Coia pa che 5 minuti da angagis un paladina do la cultrines, ci è succede pa?
1: E lo. C'è un modo di motivare un collaudor e di andare alla grazia e la banca proprio con i buoni Jacqueline a déjà un astronome qui soit un bon balanche, et pendant qu'on a fait le soundcheck, et pendant qu'il a mon poids, et toi j'ai pendant dans le minute dans le concert, il a eben pendant qu'on calque il y a un cantor pendant il belle tout le dia, il y a un grand poste à un gali, mon poids tout, et pas seul un propre de qu'un a tout à l'énergie, c'est là, qui je vais minute dans le concert. Et das motivé et das conforté anga de Jason Paladina.
0: In Schissan conforta accorda se botons son se prossima paladinas. Tanto lauter tel chastel Heinfels l'Austria o a blau boyant la Germania. In auspodons an conforté son se prossima concert de Gardaina, plus avisa ai 30 d'agost la Lieja de Sacung con se program dal titul Peric. Der Plunformation ist aber online zu la Plata Internet del Trio. Der Grake ist Kutasunque, was alludon kung la Chantia Vivanda de Cordes e Butons, la Chantia kati anche dat linuam al album publicat 2021. Geschwava sung Paladina kung David Moroder, al Mikrof publicat 2021. Geschwava sung Paladina kung David Moroder. Al Mikrofon wa saluda Nadia Runger.

scelto te perché volevano proprio te. E poi ti attacchi al suo viso mentre sogna lei e tutto quanto intorno a te. E di nuovo tranquillità.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alele set da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: La Rai Ladinia di Cicanci, una buona sera in abbondanza al dizio un po' nostro notiziar serale. In Iersa la giunta provinciale de Je con le plan de la sanità 2027-2030. In Sorvist la sanità gaiert met la persona al centro, in Schulassessur Hubert Messner. La persona è porchelta al centro dal plan de la sanità. Al vien porchel in cittadini cunt les proposte scorio alert la popolazione su una plataforma podici de ite sue idee de Miuramont. Le plan de la sanità è por Messner un stramont central por un Sorvist modern pa quelche ospedai le Sorvist in prodacciasa s'integreia unilater. Dante les intenzions è l'enticket por problems de sanità nie de presto coventratis dal primo aiut. Con Chases la comunità ompite in servizio territoriale, la prima ignora d'aurita a Balzan, le satres des nimetude sempre per le prime sedemes dal 2028. Dal centro di Balzan è l'incostina dimostrazione con chance de partecipantes e partecipanti per una politica a ben le famiglie. Ieri è l'unico scolines d'avertes d'Otlan, scores elementares con orars arlungés, più posti dei camps da distè, pensioni adeguate sinche per chi fa scure samitans, gente tompata e persone con disabilità. L'Alleanza per Famiglia ora che la Giunta Provinciale laura sfora un concetto dei falle guerna mituns d'anter 0 e 14 anni, alla gente tompata e persone con disabilità. L'Alleanza per Famiglia ora che la Giunta Provinciale laura sfora un concetto dei falle guerna mituns d'anter 0 e 14 anni, alla dod l'Alleanza per Famiglia è le

0: Nere Dolfi.
1: Esta dia pera lo da Lixal Potels a binai hotelieres de l'ASAT del Center Fassa, il presidente dell'associazione Le Guglielmo Lasagna da Vic, e ne resona della Neves Maores de Questan, il Sention.
2: Questan ha un portale in Rescida, che è un domanà a tutti i nostri soci, ed è venuto fuori che nei prossimi 5 anni le prevedo più di 65 milioni di investimenti del comparto alberghiero. E l'altro numero molto interessante che le è venuto fuori è che il besen di alloggi per il personale. Non è un'emergenza, mo, perché comunque gente che dorme per strada non è, c'è da zona alloggio a duce, le che adesso c'è le esigenze del personale, le cambiate.
1: I collaboratori i domana che enci ti dis de pausa se posse dal buon pusser e de stacher. I domana na cambra de moperic e de spes a già che ven famiglie in tries a lurer, ven domana addirittura de eren cartier. Le enci i fies che va a scuola te val. A chi sbesegne se do che se laura insieme all'altra associazione e a l'istituzione de val.
0: In Gaujun dal De International dai Museums poderang in domando minha visiti de ban le Museum Ladin Chastel de Tura San Martin e le Museum Ladin Ursus Ladini cu San Chashang. Kus dal es dies dam is de chinele sista sera. Tal Museum San Chashang alinche produ un program de cornish dediki alla natura. In collaborazione con le Park Natural Neral dal es dues dom is de chinele sista sera teni attivities didattiques. Les cinquel sun le program na visita accompagnata por todeschi portalian con Hervik Prinot e Mattia Maldonado. In Gaujun dal De International dai Museums poderang an domang visiti de ban incele Museum de Gardena, provisa dalla mesa del sunes cinele sista sera. Agnerà pitem program de cornish ric con visites accompagnades da esperts co spiegarà les collezions, na ciaccia al tesurince, iterativa e attivities creative sencer la mostra dedicada ai giuc tla sevi. Tla provincia de Balzang aran domang più de 50 museums l'entrada de ban. Ja, Balzang fece in cui domani le Südtiroler Theater verpand Festa por su 75 anni. Le programma mette man in cui da un mese di. Da i tam pro da 220 gruppi di teater co fe spert dal Theater verpand fece 40 rappresentazioni curtes di teater. In domani la mesa delle due do mese di è sung le programma la rappresentazione del Theater de Santa Cristina. Le Südtiroler Theater verpanti da sostegno ai gruppi di teater amatoriai con la biblioteca di Toc Grana, con aiuto burocratico, con aiuto tecnico, con imprese di apparature, con costi di formazione e data. La Suda è l'organizzazione per le teatri todestandardi, ma la pro è ince gruppi ladins, ince la filodrammatica d'un pezzo fe spert dal Südtiroler Theater verpanti. In un cimo, a navidlada curta alle previsioni dal tomp. Don domis de sore d'le sarà l'endomang un de di pressione alta con un tomp valga mia stabil. Ja por le domis de poderal se formeva al nia grum, da domang al cimo freit. Le temperature più basse sta i paesi la ladigna ed anter 3 degrees sotto zero e 16 degrees sora zero. I con queste previsioni sono la fin del notiziar. A dici canci del bello l'anchi se stes con nos, lo vara zengenant con la programmazione ladina.
1: RAI Radio Ladin Doles Cultrines. Attualité, Société, Economia.
3: Buonasera, bagno dudes e bagno dudes da Iris del Valle alla trasmissione dai Craps dal Sela. Cari ascoltadasses e cari ascoltadus, al de denke, donze pur tler e logic tröppischimes cosas de nostra vita da vignide. Azioni che fagion senza ponsessura de massa, sciocco per esempio le ritual da neslave i danz, sciocco che savon il essenziale per nostra sanità, e le fagion come se s'en fa al manco traiadi al de. Motel passe ne il nia treste in sce. Se es mai da mané con ci produc che le persone se lava i danz in la otta, e coe panasciuda la profession del dottor dai danz, Cash e de plus curiosités podareis ascutese tratan casta trasmission. La maniera con cala che un impare a chared la sanité de neus dans e modada tratan le passé di sequi. Pur trociani alla lungia, alles e i scienzia ponse che las personas d'l'été de la pera ne es nia albi problems ai dans, dea che alles ne consumani a zucker. Casta ipotesa e indere nuda contradida. Te scavazioni archeologiche del nord del continente africano e il nuovo caffè Dans Concaries, data char 14.000 anni vedli. Attualmente vanno il stime che la maggior parte delle persone adulte del neolitic è soffri di caries. Codes les mo avai sopportè le mede danze.

All'interessante da savai che la sanità della boccia ne è nia ignorata e bel trattan cal tamp se cruciale le persone de Sudans. Dschwalis studi a dschmustre che bel trattan le tè del fer nie el fat operazions e chirurgias. Te un post archeologic tla Siberia, il nu cafè na crapa d'angala, a cala cal tien nu fat na ricostruzion del gran murin dan da 2500 anni. Les analyses a révélé che alla es soffrì una lesion che ti es destrut l'articolazione del gramorin e che es impedì le moviment del daurì, del stlu, del ciaunier e del baillet. L'attacco della crapa a mostrare resta di un procedimento chirurgico che implica una riparazione tra una sorta di protesa o implant. Secondo l'us e gli esperti, si tratta della prima chirurgia del gramorin della storia dell'umanità. Trattando l'antichità, nie i dans cura, ricostruis e mantinus le miucalage. La preoccupazione d'avai una boccia frasca e nata fu presenta te de plus civiltes. Por exemple, nie la durè del nord dell'Africa, mo incet la penisola araba et l'India, rames della planta Salvadora persica, conosciuta ince sciocche l'agn del bus dai dans. Les rames nie ciaugnades cina che alles se desfira e diventa firoses. Castes fires nie spo adorades por se puzzene i dans, les jungies e la lainga. Dantar la popolazione musulmana fu questa rama conosciuta con il termine Sivak. La tradizione sconta che una delle ultime cose che il profeta Maometto ha fatto quando morì fu proprio stata quella da se lavare i danzi.

Maras ascuta dasa se cari ascuta dos interessant dasa vai e che tles civilizations plus antiques cardones personas che de pici rumuns perfora i dans e provoca dolor e infezions. I archeologs a chafe la prima menzion d'l'existanza de casta cardanza son na piccia braia sumera. Punsede che Kashmit e pur monut lari tl dege dotegim secul. Le prüm dentist conosciut la storia e Hesi Ra. Da sche che de plö iscrizions chafades de na fossa d'l'antique git da Dant, descas individuum che avit dan da plö de 5000 anni esterste le plö grandi duturs che se dedica ai dans. In plö il gnu chafe de plö papirs egizians che descri les maraties di dans, mo ince sostanzas che es alisire le dolur. Ince la prima referanza che baia de na sort de pasta dai dans va in propi dall'antique Egit. La classe alta se applica na sort de polver fat cun un muschedoz de chinder da undla de bo, mirra, schkusches dus, maschnades e borjades e pera pomiga. De fat, caras ascutadasse se cari ascutadus les schkusches dus e la pera pomiga, maschnada, funzionasche cun meso da schleife. Inchal de denke, contagn valgunas pastas dai dans modernes na picera quantité de particules da schleife. Castes ne derivaia nea da schkusches dus, mo al se trata plutos de microplastica. Valgun sequido, plu avisa dantar le mil e le ot chant danda Gesù Christ, ai etruscs inventé le punt di dans. Ai realizà dans artificiai cun os o avore, i colià cun fis d'or e i fissà ai dans cun rampins. Casta tecnica è nuda trasmettuta inant e adorada ince tratang l'imper roman. Ince l'antica Roma nielde importanza alla sanità della boccia. I romans se lava i dans cun un prodot natural dar peculiar. Punsede che alles e ai se sfriasso i dans urina. Les origines de castusanza des probabilmanter ester liades al storic grec Strabone che avit charlan zero. Te sua opera La Geografia, che va in considerata le trattat geografic plö ampl d'antichite, descril la storia e l'antropologia de deplö nazions. Al desincia vai descrit l'adoranza d'l'urina da pert de valgunas populazions barbares. Se, caras ascutadas e cari ascutadus, vessa l'idea das frie pisch son i dans das grice, ma se es interessavai che l'antica Roma se lavales personas i dans nea ma cun so pisch, mo ince cun caldatres personas. L'urina fo un prodot dar apprezzè e nie recoiuti cagadus publics. Al nie venu e fo cinamai sotmetu anacuta. L'imperadù Vespasiano desavai dit pecunia non olet, i soldi ne tofania. Monia deta l'urina fome dema, cala procedanta dalla Lusitania, in quelle territor formè dal Portugal e da valgunas provincias spagnoles, fo dar apprezzada, alla fo conosciuta pur ester plus stersa e effettiva. Ince le naturist Plinio le Vedel ha scrit che al fo un bun remede contra le scaries, e cinamai chamò il XII secolo niela raccomandata da Pierre Fauchard, le pere dell'odontologia moderna. Por fortuna, caras ascutadas e cari ascutadus, esistol l'antichite ince alternatives al pisch. Le dutur grec di Scoride es menzionè na pasta dai dans fata cun lat la uma. Le dutur dell'imperadù Claudio, un tal scribonio largo indere, desavai cree e acconsie un mosdoz da jai, mil, se e cristai masna, che ne applique con una pezza de bambes e sferie surai dans. Do la tomada dell'imper roman e con le matman dle temesana e la scienza in char la sanite della boccia nia evoluzionada trup. I dans frac ne nie nia concia mutrac fora. Dea che al nenie nia da manè na lizzanza pur tra fora dans, fol sura dut i barbiers che adum ad atri sorvish a tutse ince casta profession. Plö avisa, fol le barbier chirurg un praticant la medicina, che combina la cura di chavais e la berba cun intervenzions chirurgicas, sceche l'estrazion di dans, mo ince amputazions o san lasciades.
Interessant da savai è che casta figura, senza grain conoscimanč, no formazione tecnica, è stata l'attenzione sanitaria principale per la maggior parte della popolazione trattando le temesana. Trattando questa periodo di tempo, ne fol dentro la popolazione dell'Europa centrale nia usanza da se la veidanz. Atra mantarindere, fol le usanze dentro la popolazione araba. Casta utilizza un moscedoz de saurum fin e pera pomiga per la cura di danz. Tlalandalus alle dottor e chirurg Ibn Zur, conosciu ince con le termin latinise avenzoar, che il XII secolo ha consie un moscedoz che nie fat con scorzes de raiz de nogares cuttes, masnadas e moscedades con regines, nagoles e coriander. La maniera della durefo champla, con i daic.

Caras ascultadassas e cari ascultadors, l'edutor francês Pierre Fauchard, que a vit d'entre le 1678 e le 1761, é considerat le père de l'odontologia moderna. Giulang a la publicazione de sua opera, pur ladin, le chirurg dottor dai dents, al professionalisé cachlaur. Pierre Fauchard, che è stato dottor dai dents personal del monarca francese Louis XIV, ha fatto l'um sur le mite del rumun di dents e ha clarì le dan gaugè dal consumo di zucchero. Alle stelle prime ha descritto i sintomi della paradontite e ha raccomandato l'igiene di dents professionale da parte del dottor dai dents. In più, ha lince a consigliare plomb, stagn e or che materiali per le plombes. Nel 1844, alle dottor dai dents di Stati Uniti, Horace Wells, ha durato per premiare l'ossit d'azoto sciocche narcotic. Chi è progresso nel campo dell'anestesia ha permesso finalmente ai dottor dai dents del XIX secolo di laurare con maggiore tranquillità. Ma alla ince aumentò la disponibilità di pazienti a se sottomette alle cure. Trest il medemo secolo, un dottor dai dents di nome Pete Buddy ingiunte Jaffa alla pasta dai dents. Nel 1850 il gnu mette la pro un nuovo ingrediente, la crada. Finalmente, nel 1873, un'azienda di Stati Uniti commercializzò una pasta aromatizzata te de picci bossi di cristallo. Al se tratta della prima pasta dai dents che ha al più esito della storia. Nel XX secolo il gnu prodotto la rivoluzione del fluor che ha dimostrato di essere efficace la prevenzione delle caries. Modea che al si tratta di un prodotto da tosser e da caffè in tutte le paste moderne ma quantità d'arbasse. Cari ascoltadassi e cari ascoltadus, un'altra invenzione curiosa riguarda i bus dai dents. L'Europa è inventata nel 1780 da William Edis. Le mani sono fatte dos, con dei picci bus che permettono di inserire sadas de porcel. Per mo, dopo la seconda guerra mondiale, si è destinato fuori dentro la popolazione l'usanza da se lavare i dents de pleiadi al de. Nel 1938, le sadas naturali sono sostituite da fires sintetiche, più avvisa fires de nylon. Al de dain che, gi dal dottor dai dents ne è pur tröppes e tröc de nos nia un plagiai, mo plö ater na necessite. Les procedures che niet sa can associades al torment, sec por esample l'estrazion di dents, gunot praticada te na mainera tan brutala e sansa indormia, o les condizions sanitares e igieniques responsables de maraties e infecions, e giulang all'evoluzion della scienza e delle tecniche, ma plö un record del passé. Cari ascoltadassi e cari ascoltadus, de nant che se salude ure si chiamò secunte un fat curios. Nel 1800, il consumo di zucchero procedente dalle colonie americane aumentò dentro la popolazione di classe alta e con al ince i problemi di caries. I dents ne traci fuori senza punse do massa e la domanda do dentare scresciò tres de plus. La base di queste protese ne è fatta con lagn, porcellana o marfil e al ne inserì dents de tirs o cinamai dents umans. L'opzione più economica fu fabbricare ince i dents con marfil, ma un po' fu inaccessibile per la maggior parte della popolazione. Scemia che soprisce fu dar alt ne durales nia trup, als fu scumottas e tomà fora saurì. I modei più desidera fu chi che ha dents umans. Modea che li donadus vis fo limita, nie la dure dans de defuntas o defunch. Tratant la battaglia de Waterloo, dantar les forzes armades franceses comandades da Napoleon e la settima coalizione, n'alianza militare de dos valies potanzas europees, a decenas de miles de soldats pur du la vita. I cadavers con una buona dentadura ha offrì un'opportunità economica ai abitanti della città belga, che con l'aiuto di tnaies ha tratt fora miles de dents che esponius adora per produrre dentares. La duranza di dents umans tles dentares è pur moshmendri dole 1850,
canche ai gnus sostituis dai dans de porcelana. Caras ascutadassas e cari ascutadus, forsi le proximiade che gis dal dottor dai dans e se recordes de quis fac curius del passé sarà os soffrimant minder. E con cash se saludi, giù l'ampur ascute se a tos da Iris del Valle.

0: La ripresa davvero leggendaria con, ricordo soltanto per questa volta i nomi dei personaggi che abbiamo ascoltato, Katia Ricciarelli come Maria De Rudens, Leo Nucci come Corrado Waldorf e Giorgio Surian come Rambaldo. L'orchestra e il coro del Teatro della Fenice erano diretti in questa incisione da Eliahu Inbal. E perché questa Maria De Rudens è un'opera donizettiana che è stata importantissima in due momenti cruciali della storia di questo teatro. Innanzitutto, appunto, il 30 gennaio del 1838, quando questo lavoro riaprì la Fenice dopo risorta dopo l'incendio del 1836, e ricordandosi probabilmente di questo episodio, un tandem di sovrintendente e direttore artistico particolarmente importanti nella storia del teatro, ovvero Lamberto Trezzini e Italo Gomez, rispettivamente, aprirono proprio con questo titolo, ed era il dicembre 1980, gennaio 1981, la prima vera, diciamo, stagione dopo una, diciamo, tra virgolette, di transizione del loro, diciamo, incarico, e facendo risorgere in qualche modo la Fenice da un periodo che era stato molto positivo per alcuni versi, ma molto problematico per altri. Tutto questo ce lo racconta Massimo Marino in un libro che esce per Marsilio e che si intitola per l'appunto La Fenice rinnovata 1979-1986, gli anni del cambiamento. Massimo Marino è al telefono con noi e gli do il benvenuto. Buonasera.
1: Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
0: Massimo Marino, che ricordo, è saggista e critico teatrale, docente al DAMS dell'Università di Bari. L'ho accolta con Maria De Rudens, appunto, che
1: Sì.
0: così tra l'altro la facciamo ascoltare perché non si ascolta spesso. E nel suo libro, tra l'altro, c'è, e questo è uno veramente dei pregi del libro, un bel florilegio di recensioni. Ne leggo soltanto un pezzettino da questa recensione. Ricordo che la regia era di Gianfranco De Bosio e mai come questa volta la Ricciarelli, scrivono appunto questa recensione, ha scolpito un personaggio, ha dato una dimensione tragica alla propria interpretazione, stravolgendo certi modi espressivi che le erano fino allora consueti. In questa Maria Donizettiana la Ricciarelli si è rivelata una cantante che ha incrementato la propria intelligenza musicale in modo tale da non poter porre limite agli sviluppi futuri della sua carriera. Così, tra l'altro, approfittiamo per fare ulteriormente gli auguri, perché quest'anno per la Ricciarelli è stato un compleanno importante. Ma partiamo, Massimo Marino, dalle figure di Lamberto Trezzini e Italo Gomez. Perché sono stati le persone giuste al momento giusto?
1: Beh, era un momento particolare della storia del teatro e di Venezia. Il teatro veniva da una direzione molto importante, quella di Mario Labroca, che però poi si era conclusa nel 74, aveva lasciato anche uno strascico di debiti, manifestazioni delle maestranze e altro di queste cose che spesso frequentano la vita dei teatri lirici. Nel frattempo, nel 75, Venezia era stata conquistata dalla sinistra con una giunta socialcomunista, e a quel punto, nel 79, dopo vari esperimenti di direzione che non erano riusciti, e venne nominato come sovrintendente Lamberto Trezzini, che aveva una lunga esperienza perché era stato segretario del Teatro Comunale di Bologna, allievo di Bandini, che poi era andato alla Scala. Quindi aveva molta esperienza, tant'è che, questo lo cito già nell'introduzione, un giornale, lui era comunista a Trezzini, un giornale persino di destra come il resto del Carlino, gli rendeva, come dire, l'onore delle armi. Diceva la designazione di Trezzini ha un valore per la fisionomia culturale, oltre che politica, della persona scelta, perché si è pensato a un professionista che, oltre ad aver avuto per molti anni dimestichezza col teatro, ha svolto un'intensità attività organizzativa. eccetera. E lo stesso Trezzini debuttava la sua

0: carriera di sovrintendente dicendo che per mandare avanti un teatro non sono indispensabili i geni, mentre è indispensabile la regolatezza.
1: Eh già, questa è bellissima, questa me la sono appuntata effettivamente, sì.
0: Sì. E perché insomma gestire un teatro è una cosa difficilissima. Io ho controllato nell'archivio diretto dalla dottoressa Dorigo un po' anche di corrispondenze interne ed è una continua lotta, è un continuo cercare di mettere insieme l'arte con una serie di questioni pratiche infinite. In settembre Trezzini viene nominato tra febbraio e marzo, anzi viene designato, poi la nomina avverrà un po' più tardi. In settembre viene nominato il direttore artistico che è Italo Gomez, colombiano di origine, però già anche lui con una lunga esperienza perché era stato con Gisella Belgeri il direttore dell'Autunno Musicale di Como. E quindi arrivano i due e introducono idee assolutamente nuove. Innanzitutto di una forte attenzione al territorio, agli spettatori, quindi rendendo la stagione annuale, facendo una serie di abbonamenti che permettano a tutti di accedere al teatro, ma soprattutto cercando di intrecciare le cose con gli altri enti di Venezia, quindi con la Biennale Musica innanzitutto, ma in genere con la Biennale, tant'è che uno dei capitoli più importanti sarà la relazione con la Biennale Teatro per il Carnevale
1: Sì.
0: e poi più avanti con la monografia su Pina Bausch,
1: Sì.
0: con la Biennale di Quadri. E quindi poi con la musica contemporanea che era ospitata da Biennale Teatro, quindi la danza, un tentativo di movimentare il clima culturale, investendo la città di musica e anche di danza, e siamo nell'epoca in cui i corpi di ballo degli enti lirici iniziavano ad andare in crisi e la Fenice in particolare si rivolge decisamente verso la danza contemporanea. Béjart, Caroline Carlson e Pina Bausch solo per fare tre
1: Tre nomi
0: nomi
1: veramente stellari,
0: magnifici.
1: assolutamente,
0: Sì.
1: appunto, e che tutti quanti, cioè, comunque, Béjart e Pina Bausch, diciamo, sono protagonisti di appuntamenti importanti nella storia della Fenice, però Caroline Carson stringe anche un rapporto particolare con la Fenice.
0: Caroline Carlson nel 1980 inaugura l'attività del gruppo di danza contemporanea andando a scegliere dei giovanissimi danzatori che si chiamano poi Giorgio Rossi e tutti gli altri che daranno vita a Sosta Palmizzi, che è il primo gruppo di teatro danza o di danza contemporanea italiana, quello che subito dopo la chiusura dell'esperienza con Caroline Carson, Raffaella Giordano e altri, diventeranno una compagnia che con il cortile muoverà il panorama della danza italiana, andando in una direzione nettamente contemporanea, di rapporto con l'improvvisazione, di momento di relazione con lo spettatore fortissimo.
1: Massimo Marino, io voglio ascoltare un altro, torniamo dalla danza ancora una volta all'opera, un'altra incisione storica. Si
0: Volentieri.
1: tratta del leggendario Tancredi con Marilyn Horne, però non ascoltiamo il duetto Tancredi Argirio dall'atto secondo, M'abbraccia Argirio. Ricordiamo appunto che Marilyn Horne era Tancredi, mentre Argirio Ernesto Palacio, l'orchestra del teatro La Fenice era diretta da Ralph Weikert.

0: Beh, davvero un'incisione leggendaria di questo Tancredi di Gioachino Rossini. Era il duetto Tancredi Argirio dall'atto secondo. Argirio era Ernesto Palacio e Tancredi Marilyn Horn, l'orchestra del Teatro La Fenice diretta da Ralph Weickert. Veramente un'incisione leggendaria che ci fa capire veramente quante cose, tra le altre cose, anche riferimento all'attualità, per fortuna una non proprio attualissima, ecco, di che cosa parliamo quando parliamo di teatro La Fenice? Perché credo che non tutti abbiano proprio bene in mente che cosa significa parlare del teatro La Fenice, di che cosa ha rappresentato evidentemente nel passato recente.
1: È
0: Massimo Marino.
1: stato un importantissimo teatro storico e non solo, appunto.
0: Sì, e infatti Massimo Marino, leggendo diciamo, il suo libro La Fenice rinnovata 1979-86, 7 anni, ma 7 anni densissimi, se volesse, diciamo, la mia impressione è che in realtà Trezzini e Gomez riprendono, fanno tesoro dell'esperienza della precedente, diciamo, gestione per quanto riguarda tutta una serie di direttrici, la sperimentazione, il recupero, ecco, anche di opere
1: Sicuramente.
0: rare, la danza,
1: Sì.
0: eccetera. Però qual è stato il di più che hanno portato e che cosa hanno intuito, a parte l'aspetto gestionale, che evidentemente era un elemento non di poco conto?
1: La necessità di ampliare il pubblico innanzitutto, poi di radicare nella città fortemente il teatro, ancora più di quanto fosse stato, perché queste, anche guardando le opere, riprendono opere per le inaugurazioni di stagione, naturalmente, che avevano o debuttato a Venezia o che erano ambientate a Venezia, tipo la Lucrezia Borgia di Donizetti o questo Tancredi che aveva debuttato a Venezia.
0: Nel
1: E poi
0: 1813 con un Rossini 21enne, tra l'altro.
1: 21enne, e danno grande spazio grande spazio a registi nuovi che peraltro si stavano provando come registi
0: Sì.
1: all'epoca, tipo Pierluigi Pizzi con questi allestimenti clamorosi, tipo il Parsifal diretto da Gabriele Ferro, ma soprattutto La Passione secondo Giovanni di Bach che trasforma tutto il teatro in una navata di chiesa. E poi l'originalità è questa capacità di incrociare le cose, quindi stagioni d'opera fortemente radicate, rassegne dedicate ai grandi musicisti veneti, Vivaldi e Galuppi, e poi capacità di guardare oltre i confini tradizionali di un teatro lirico, coinvolgendo anche le orchestre dei conservatori della regione, quindi un tentativo di creare un teatro pubblico pienamente radicato in una città vivissima come Venezia, che all'epoca si era un po' appannata, quindi cercare di ridarle smalto.
0: Sì, da ridarle smalto, darle centralità e ci sono riusciti. A proposito di radicamento territoriale e anche culturale, ecco il capitolo sul carnevale a cui facevo riferimento prima, forse soprattutto per i non veneziani, devo dire, è quello più interessante, ma la cosa che mi ha sorpreso è come comincia il capitolo. Andando in realtà la prende alla larga proprio geograficamente,
1: Sì.
0: perché lo mette in relazione con l'estate romana del 77, il primo festival cioè il nuovo festival, l'edizione del Festival di Sant'Arcangelo di Romagna. E quindi, diciamo, perché raccontare, io lo so perché l'ho letto quel capitolo, però perché cominciare a raccontare il nuovo ripensamento del rapporto fra musica e città, musica e teatro e nel carnevale partendo dall'estate romana? Che cosa intuiscono guardandosi intorno?
1: Intuiscono guardandosi intorno che c'è bisogno di un diverso tipo di partecipazione dopo anni di forti tensioni politiche, di forti scontri, c'è bisogno di creare qualcosa che somiglia a una festa, ma non una festa in memore, ma una festa che vada a stimolare le energie proprie di una città. E Venezia aveva questa grande tradizione del carnevale che rinasce con Caparro nel 1980 e che la Fenice subito raccoglie e rilancia a livello musicale con opere come il Pipistrello, quindi un'operetta sostanzialmente, però con illustri regie tipo quella di Montaldo, con Hoffmann, con varie cose che con Mozart, una rassegna totalmente dedicata a Mozart, anche con piccoli spettacoli da camera, diciamo, che vanno dalle lettere di Mozart a altri piccoli intrattenimenti, che però creano un ambito e un contesto culturale, come Nicolini aveva tentato di fare, mettendo una città intera in quel caso in rassegna, in estate romana, come Sant'Arcangelo aveva provato di fare mettendo questa piccola cittadina della Romagna in teatro totalmente, trasformandola in un luogo teatrale, nel senso dove attraverso la finzione si potesse rivelare qualcosa di vero e di profondamente legato ai tempi.
0: Allora, un aspetto importante, portato fino ad oggi, però, è il rapporto fra la Fenice e la Biennale, un rapporto che ha avuto
1: Sì,
0: alti e bassi, ma che
1: certo.
0: evidentemente proprio durante questa gestione di Trezzini e Gomez riesce, diciamo, a trovare una sua quadra.
1: Sì, c'è questa rassegna di teatro, di musica contemporanea della Fenice che viene perfettamente accolta, tranne un'interruzione di un anno per vari motivi, per un'intrusione della Scala, dalla Fenice. E poi c'è questo Venezia Opera Prima, 81-82, che viene progettata insieme a Luigi Nono e che diventa una rassegna di giovani compositori che allora erano chiamati neoromantici e che oggi sono i nomi dei compositori italiani più noti. Insomma, c'è stata anche questa opera di scouting, sia nel campo della danza che nel campo della musica, importantissima. Con la curiosità di Gomez e con la capacità, la conoscenza della macchina teatrale di Trezzini che riusciva a tenere insieme un po' tutte le cose.
0: L'aspetto paradossale è che se, nonostante fosse una gestione illuminata sia dal punto di vista della gestione proprio materiale, economica, il risanamento del bilancio, eccetera, una gestione all'avanguardia per quanto riguarda i filoni di ricerca, anche con dei filoni veri e propri di pensiero, no? Però nel 1986 finisce tutto. Com'è possibile?
1: Finisce tutto perché cambia la giunta, cambia il quadro politico, entra il cosiddetto CAF, che era Craxi, Andreotti, Forlani, le giunte di sinistra vengono messe in minoranza, anche a Venezia, c'è un ritorno della Democrazia Cristiana al potere. E purtroppo in un sistema che già alle origini nel 79 era stato di lottizzazione, si diceva allora, oggi diremmo spoil system, le cose cambiano e c'è un lunghissimo calvario di critiche, di minacce di dimissioni, di dimissioni, di nomina, di sospensione del direttore artistico, di nomina di nuovo del direttore artistico con pieni poteri, insomma, delle cose un po' all'italiana che indipendentemente dai risultati culturali e anche gestionali mandano all'aria l'esperienza.
0: Massimo Marino, per salutarci, che cosa possono imparare i sovrintendenti, i direttori artistici, comunque chiunque abbia incarichi di responsabilità nei teatri dall'esperienza della Fenice? E una cosa che per esempio mi viene in mente sono i focus tematici, che adesso vanno tantissimo, diciamo, no? Che il fatto di
1: Certo.
0: dare un tema alla stagione, alle volte anche in maniera un po' forzosa, devo dire, perché però. Perché, ecco, a parte questa cosa che loro hanno fatto e che è stata ripresa, qual è l'eredità per non soltanto veneziana, ma per tutti, la lezione di Trezzini e Gomez?
1: La lezione è che il teatro lirico-sinfonico, questa è la categoria ministeriale, in realtà è una cosa viva che ha bisogno di espandersi, di intrecciarsi, di inventarsi volta per volta. Secondo me loro hanno provato a inventarlo. Oggi molte volte si vive di repertorio, ma si inventa poco.
0: Ok, questa è la provocazione che Massimo Marino, però in maniera costruttiva, lancia ai sovrintendenti, diciamo, all'ascolto, e lo ringrazio, ringrazio Massimo Marino per essere stato con noi. Vi ricordo La Fenice rinnovata 1979-1986, gli anni del cambiamento, esce per Marsilio. Massimo Marino, alla prossima e grazie ancora.
1: Grazie a voi, molto, molto grazie, molte grazie. Buona serata.
0: Buona serata a lei.

E questa era la voce di Renata Scotto, sentite gli applausi per lei nel campiello di Ermanno Wolf-Ferrari, Bondì, Cara Venezia. Era un ascolto tratto dal concerto delle prime donne per il bicentenario del teatro La Fenice, era a Piazza San Marco il 24 giugno del 1991, un pochettino più tardi rispetto al periodo di cui si occupa La Fenice Rinnovata 1979-86 di Massimo Marino, che abbiamo presentato, che esce per Marsilio, ma era un modo per omaggiare ulteriormente la Fenice, la città di Venezia. Adesso lanciamo il nostro consueto appuntamento con la Biblioteca delle Cose Sepolte, sesta puntata, Marie Renaud e la Atene del V secolo.

Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sono Elena Calandra, insegno archeologia all'Università di Pavia. In questi incontri sto trattando il tema dei rapporti tra l'archeologia e la letteratura in romanzi o saggi che non necessariamente hanno per tema centrale l'archeologia, anzi, ma ho intenzionalmente escluso il genere del romanzo storico, che è a sé stante e ha una sua fortuna. L'unico romanzo storico di cui parlo è Le ultime gocce di vino di Mary Reynolds, e l'ho scelto per la raffinatezza di dettaglio delle conoscenze di tipo archeologico, per l'esattezza da manuale senza alcun accenno didascalico, che fa sembrare tutto molto naturale nella scrittura, quasi come se fosse espresso al momento e senza studio. In tutte le sue opere Mary Reynolds raggiunge veramente una verosimiglianza storica sbalorditiva, che si basa sulla conoscenza delle fonti letterarie, ma anche degli oggetti, dei monumenti, delle tecniche, con una competenza da fare invidia al miglior archeologo. Basti pensare alla topografia di Atene, o alla scultura, o all'abbigliamento. A queste caratteristiche, per così dire filologiche, la scrittrice abbina un tocco di poesia che si sprigiona proprio dalla sua pagina.

chi era Mary Renault. Questo nome è lo pseudonimo di Eileen Mary Chalance, nata a Forest Gate, Essex, nel Regno Unito, nel 1905 e morta a Città del Capo nel 1983. Si trasferisce in Sudafrica per vivere in un ambiente meno conformista del Regno Unito di quegli anni. Ha studi classici e tra i supervisori della tesi di laurea ha Tolkien, proprio lui, Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli, ma nella vita poi non si avvale di questi studi e lavora sempre come infermiera. Per tutta la vita ha una compagna incontrata negli anni 30 ed è scrittrice celebre per le ricostruzioni storiche che propone nei suoi romanzi. In realtà ha una sua prima fase di produzione con romanzi non storici, ma la sua fortuna la deve proprio a questi. Ne cito alcuni: Le ultime gocce di vino, di cui parleremo, Il re deve morire, Il ritorno di Teseo, La maschera di Apollo, nonché la trilogia di Alessandro. In proposito, ho scelto tra i numerosi romanzi appunto Le ultime gocce di vino, ma in realtà li consiglio tutti, proprio per l'eleganza della scrittura, ma anche per l'emotività da cui è caratterizzata, collocando l'azione via via in quadri storici diversi, che sono però sempre descritti proprio con grandissima accuratezza.

titolo originale inglese del romanzo è The Last of the Wine e il romanzo esce nel 1956, mentre la traduzione italiana a cui faccio riferimento è del 1994 a opera di Roberta Rambelli. L'azione comincia con la peste di Atene del 430, con quel periodo, per intenderci quella in cui muore Pericle, e si dipana appunto dall'inizio della guerra del Peloponneso fino alla vigilia della denuncia di Socrate che lo porterà alla morte nel 399 a.C. L'ambiente appunto è quello di Atene nel tempo della guerra che porterà la città a perdere la supremazia. È il tempo della spedizione di Sicilia, della caduta delle certezze, della crisi economica ma anche dei valori. Pensiamo al disorientamento che ha portato alla condanna a morte di Socrate. La grande storia passa attraverso i personaggi che tutti conosciamo e che sono citati nel romanzo. Socrate appunto, Alcibiade, Aristofane, Euripide. Un amico del protagonista è Senofonte.

titolo deriva da una circostanza raccontata subito all'inizio. Il narratore, preferisco chiamarlo usando il nome greco, Alexias, il narratore appunto racconta di essere nato lo stesso giorno della morte del proprio zio, Alexias pure, fratello del padre, occorsa appunto durante la peste di Atene. Lo zio aveva 24 anni e nella città desolata dal morbo raggiunge il proprio amato Filone a casa di lui. Filone muore e il giovane non regge al dolore e per questo beve la cicuta. Un servitore li scopre morti l'uno accanto all'altro e vicino a lui la coppa in cui ha bevuto la cicuta. Secondo le parole della scrittrice, la coppa era vuotata della feccia e aveva scritto Filone con il dito, come si usa fare dopo una cena con le ultime gocce di vino. Sullo sfondo si legge, in filigrana, l'ideologia del simposio, del banchetto, che ricorre nella prima parte del romanzo, il cui protagonista, appunto, è questo giovane che porta lo stesso nome dello zio morto, mentre il coprotagonista è l'amato del giovane, Liside. Alexias è molto corteggiato dagli altri giovani e questa disinvoltura nel trattare il tema per la Reynolds fu motivo di scandalo. Siamo negli anni 50, ricordiamocelo.

parlavo della grande verosimiglianza della narrazione e delle descrizioni di Mary Reynolds, che conosce non solo le fonti storiche, pensiamo una per tutte Tucidide, ma anche quelle archeologiche. Conosce evidentemente le pubblicazioni degli scavi e le interpretazioni che sono state date proprio dei resti, delle evidenze rinvenuti. In questo passo che segue, il romanzo ci dà l'idea di come era composta una casa greca del V secolo a.C. L'ispirazione potrebbe essere stata in questo caso un'orazione di Lisia per l'uccisione di Eratostene, che offre una descrizione vivida, coinvolgente dell'organizzazione spaziale di una casa di Atene del tempo. Ricordiamoci, ecco, che Lisia vive tra il 445 e il 380 a.C., quindi quelli sono gli anni.

La nostra casa si trovava nel ceramico interiore, non lontano dal dipilon, la porta a due battenti. Nel cortile c'era un piccolo portico di colonne dipinte, un fico e una vite. Sul retro si trovava la scuderia, dove mio padre teneva i due cavalli e un mulo. Era facile arrampicarsi sul tetto della scuderia e da lì sul tetto della casa. Il tetto, non molto spiovente, aveva una bordura di tegole a fregi d'acanto. Se ci si sedeva a cavalcioni della linea di displuvio, si poteva vedere oltre le mura della città, oltre le torri del Dipilon fino alla Via Sacra, laddove si incurva verso Eleusi, fra i giardini e le tombe. D'estate riuscivo a scorgere la stele funeraria di mio zio Alexias e del suo amico. La riconoscevo per l'oleandro bianco che vi cresceva accanto. Poi mi volgevo verso sud, dove l'acropoli spicca contro il cielo come un grande altare, e cercavo con lo sguardo, fra i tetti alati dei templi, il brillio della punta d'oro, laddove l'alta Atena Promachos leva la lancia in direzione del mare e delle navi.

interessante è il racconto del giorno della partenza degli Ateniesi per la spedizione di Sicilia, narrato dal ragazzo che parla appunto da testimone. Già la mattina presto esce di casa per salire all'Acropoli e calpesta una scheggia acuminata, ma capisce solo dopo che è un frammento dell'erma che si trovava presso casa sua, infranta la notte prima nel corso della famosa mutilazione delle erme. Il passo offre una suggestiva descrizione dell'Acropoli, basata certamente sulle pubblicazioni degli scavi e dei monumenti, ovviamente con le date degli anni del romanzo, cioè sono gli studi della metà degli anni 50 o poco prima. Anzi, nel romanzo si parla non solo dell'Acropoli, ma del panorama che si vede dall'Acropoli. E giustamente la scrittrice racconta che il ragazzo si affaccia dal muro sud, perché è quello il lato da cui si vede il mare dall'Acropoli.

Quando arrivai sulla strada, calpestai un oggetto acuminato, ma poiché avevo le piante dei piedi indurite come il cuoio, non mi ferii e neppure mi fermai a guardare. Avevo appena il tempo per salire sull'Acropoli e guardare le navi. Non ero mai salito lassù tanto di buon'ora. Viste dal basso, le mura apparivano enormi come dirupi neri, con le grandi pietre ciclopiche della base ancora macchiate dai fuochi accesi dai Medi. Passai oltre la torre di guardia e il bastione e salii la scala che porta alla Stoa. Poiché era la prima volta che mi trovavo solo in quel luogo, ero impressionato dalla sua altezza e ampiezza e dai vasti spazi immersi nell'ombra. Mi sembrava veramente di calpestare la soglia della dimora degli dèi. La notte si schiariva come un vino scuro quando viene mescolato all'acqua limpida. Riuscivo a scorgere vagamente i colori dipinti sotto il tetto che mutavano e diventavano più intensi nel crepuscolo che precede l'aurora. Uscii all'aperto accanto all'altare di Igea e vidi le ali e i tripodi sui tetti dei templi che spiccavano neri contro il cielo simile a una perla grigia. Qua e là si levava qualche filo di fumo, dove un devoto faceva un'offerta o dove un sacerdote leggeva i presagi. Tuttavia non si vedeva nessuno. In alto, sopra di me, la grande Atena Promachos guardava davanti a sé dall'ombra dell'elmo a triplice cresta. Nell'aria c'era un profumo di incenso e un odore di rugiada. Raggiunsi il muro meridionale e scrutai in direzione del mare. Avevo acquistato una ghirlanda di mirto per la nostra erma, in modo da pararla a festa. Era un'erma vecchissima e stava alla porta fin da prima dell'invasione dei Medi. Aveva il volto delle statue più antiche, con la bocca chiusa e sorridente come una luna nuova, un cappello da viandante sulla testa e la barba. Ma conoscevo quel volto fin dall'infanzia, gli ero affezionato e non lo disprezzavo certo per l'aspetto rustico. Perciò mi avvicinai frugando nel cesto per cercare la ghirlanda. La presi e alzai gli occhi. Il sole fulgido del mattino investiva l'erma. Indietreggiai, impaurito, e feci lo scongiuro contro il malocchio. Qualcuno era venuto durante la notte e aveva fatto a pezzi la faccia dell'erma. La barba e il naso non c'erano più, erano spariti anche la testa del copricapo e il fallo sulla colonna. Metà della bocca era cancellata. Sembrava divorata dalla lebbra. Erano rimasti solo gli occhi dipinti d'azzurro e avevano un'espressione irosa, come se volessero parlare. Tutto intorno erano sparsi frammenti di pietra. Quando ero uscito, dovevo averne calpestato uno.

0: Un'altra descrizione dell'Acropoli di Atene torna poco dopo, ma in questo caso si parla del Partenone.
1: Adone era morto. Mia madre mise il velo da lutto e andò a piangerlo portando un cesto di anemoni per spargerli intorno al suo feretro. Ormai si incontrava una processione a ogni angolo. Il dio morto veniva portato nel suo giardino e le donne, con i capelli sciolti, gemevano al suono dei flauti. Sull'Acropoli i templi erano così affollati che quanti andavano per sacrificare dovevano fare la fila in attesa del proprio turno. Si allontanavano come uomini che, dopo aver toccato gli appestati, si sono appena lavati e dubitano di essersi lavati abbastanza. Nel tempio la grande Atena ci guardava tutti. La veste d'oro splendeva e dalle spalle ricadeva il manto istoriato di vittorie. La luce tenue che filtrava attraverso le sottili lastre di marmo del tetto le brillava sul volto e l'avorio sembrava caldo e vivo.

0: La Reynolds è abilissima anche nel narrare la vita di tutti i giorni, per esempio al Pireo, il porto di Atene, brulicante di attività. Anzi, consiglio di visitare il Pireo moderno, la città moderna, non solo visitando Atene, l'Acropoli, il meraviglioso museo dell'Acropoli e tutti i monumenti, anche ovviamente quelli che non sto nominando, ma anche il Pireo come città moderna merita, è interessante, è collegata benissimo con Atene e ora il capolinea della metropolitana al Pireo è una modernissima archeostazione. Se si ha più tempo, anzi, si può anche visitare il museo archeologico del Pireo, che pure è molto interessante.
1: Là c'era sempre qualcosa di nuovo. Un ricco meteco venuto dalla Frigia o dall'Egitto si faceva costruire una casa nello stile della sua città d'origine o innalzava un sacrario a un dio sconosciuto e dall'aspetto straniero, magari con la testa di cane o la coda di pesce. Oppure arrivava all'emporio un carico di tappeti dalla Babilonia, lapislazzoli dalla Persia, turchesi dalla terra degli Sciti o stagno e ambra dai selvaggi regni iperborei noti solo ai Fenici. A quel tempo le nostre civette d'argento erano le sole monete che avessero corso valido in tutto il mondo. Si vedevano per le strade i nubiani con i cilindri d'avorio che allungavano i lobi dei loro orecchi fin quasi alle spalle, i medi dai lunghi capelli, in brache e berretti ornati di lustrini, gli egizi dagli occhi dipinti che indossavano soltanto gonnellini di lino rigido e collari di gemme e perline colorate. L'aria era appesantita dagli odori degli stranieri, delle spezie, della canapa e della pece. Risuonavano strani linguaggi, come di bestie che parlassero agli uccelli. Si cercava di indovinarne il significato e si seguiva il movimento eloquente delle mani.
0: Un'immagine particolarmente poetica è quella che la scrittrice ci restituisce in merito al teatro di Dioniso, sulle pendici sud dell'Acropoli. Lì sono nate la tragedia e la commedia, che sono quelle che noi universalmente conosciamo. Il teatro di Dioniso è tuttora esistente e ben visibile, anche se ovviamente in una versione più tarda, non in quella che si immagina riferibile al V secolo.
1: Mia madre andò con Cidilla a sedere nei posti riservati alle donne. Portava un paio di orecchini d'oro che mio padre le aveva appena regalato, con minuscole foglie pendenti che tremolavano quando muoveva la testa. Il teatro si stava già riempiendo, le pelli di pecora e gli indumenti non tinti degli operai, seduti in alto, e i colori vivaci nelle file più basse facevano sì che la conca del teatro sembrasse un grande fiore posato sul fianco dell'acropoli, in un calice di foglie secche.
0: Non mancano i momenti di dolore, che anzi sono molti, e sono trattati con sentimento e con tenerezza. Invece, un episodio celebre come la prigionia degli ateniesi nelle latomie è riscritto dalla Reynolds con molta durezza. Le latomie, nelle quali appunto gli ateniesi sono di fatto condannati a morte, sono tuttora visitabili, le latomie di Siracusa.
1: Mio padre, venni a sapere, al tempo della sua morte lavorava nelle latomie, le cave dove i siracusani avevano portato dopo la battaglia i prigionieri di proprietà pubblica e dove quasi tutti si erano spenti. Le cave siracusane sono profonde, i prigionieri vi vivevano senza nulla che li riparasse dal sole cocente o dalle gelate delle notti autunnali. Coloro che potevano lavorare estraevano le pietre, erano coperti dalla polvere, che solo la pioggia rimuoveva, le rare volte in cui cadeva. La polvere riempiva i loro capelli, le ferite dei morenti e le bocche dei morti che i siracusani lasciavano a imputridire dove si trovavano.

0: Abbiamo parlato finora di Atene, ma un altro sito molto interessante da visitare oggi e che ha avuto un passato splendido è Corinto, sull'Istmo, che appunto è noto con tale nome. Il protagonista è uno dei vincitori ai giochi e Corinto è dipinta con pennellate notevoli dalla nostra autrice.
1: Superate le mura, c'è ancora un lungo tratto in salita per arrivare sull'Acro Corinto. Poiché è così in alto, il luogo non è affollato come la nostra Acropoli. C'era tanto silenzio che si sentivano le api ronzare tra gli asfodeli, i sonaglietti delle capre e la siringa d'un pastore. Al di là delle mura c'erano grandi spazi d'aria azzurra, poiché la cittadella sorge su alti dirupi come un tetto sulle colonne di un tempio. La statua di Afrodite, in quel tempio, è armata di scudo e lancia, tuttavia non ha mai conosciuto un luogo altrettanto pieno di pace. È un tempio piccolo e delicato, con una terrazza dalla quale i pendii digradano dolcemente. Le mura e le torri sembrano molto più in basso, le montagne circostanti sono veli grigi e purpurei e i due mari si estendono serici sotto la luce.

0: Non solo Atene, anche Samo, dove i due amici si recano per una spedizione non del tutto fortunata. Qui assistiamo a un episodio che potremmo definire archeologico, la visita di un monumento in rovina.
1: Ma a Samo c'erano preoccupazioni ben più grandi delle mie. L'indomani Liside e io ci spingemmo un po' oltre le mura per vedere la rocca in rovina di Policrate, il tiranno di Samo, colui che era stato fortunato così a lungo da gettare in mare il suo smeraldo più bello per spezzare la propria fortuna prima che lo facessero gli dèi. Ma gli dèi gli avevano rimandato l'anello dentro il ventre di un pesce per fargli capire che non poteva sottrarsi al fato.

0: Il romanzo non guarda solo ai monumenti nelle città, parla anche della scultura, perché nella finzione il giovane Alexias, durante una delle fasi di carestia ad Atene, posa come modello per lo scultore Policleto il Giovane.
1: Policleto mi trattò molto bene e fece addirittura portare un piccolo braciere per scaldarmi, ma dovetti posare in piedi, appoggiato su una gamba con un fianco proteso verso l'esterno, perché era una posa molto in voga. Tenevo con una mano qualcosa che doveva essere il guscio di tartaruga della lira e con l'altra lo indicavo. Penso ancora che fosse una posa leziosa. Policleto era un artigiano aristocratico, ma non era un artista grande come suo padre.

0: E questa era la sesta puntata della Biblioteca delle Cose Sepolte, questo bel ciclo di Elena Calandra che, come sempre, suscita l'interesse dei nostri ascoltatori come Alessandra, che dice: bellissimo questo programma, bravissima la professoressa, spero che la serie possa proseguire a lungo. Era Marie Renaud e la Atene del V secolo, e noi apriamo il nostro cartellone musica, che viene il secondo cartellone, come sempre a cura di Giorgio Marino, che viene appunto dalla Biennale Musica 2025. Un concerto registrato il 24 ottobre 2025 all'Arsenale di Venezia, la Sala d'Armi, e si tratta di una commissione, di una prima esecuzione assoluta, commissione della Biennale di Venezia, Night Song per tre viole da gamba bassa. L'autrice è Ellen Arkbrow, questa compositrice e sound artist svedese, con questo suo lavoro basato sugli intervalli armonici, in cui viene controllata in maniera precisa l'intonazione. Per entrare un po' nel vivo, diciamo, della sua poetica, vi faccio ascoltare questa intervista, un brandello di intervista registrata da Giovanna Natalini proprio durante la Biennale Musica 2025, intervista che è partita chiedendo a Arkbrow quanto sia stata influenzata dagli anni di lavoro con Katrin Kreiser-Hennigs e il Kamigaku Ensemble, non peraltro, ma perché proprio con il Kamigaku Ensemble ha suonato un lavoro di Hennigs sempre durante questa Biennale. Ascoltiamo che cosa ci ha risposto.
1: Yeah, I'm very much inspired by Katrin Kreiser-Hennigs's work, and I studied with Lamont Young. I'm very influenced by that.
2: Sono molto ispirata dal lavoro della Hennigs. Ho studiato anche con Lamont Young e sono influenzata dal minimalismo della scena newyorkese degli anni 60 e dai protagonisti di quella stagione. Mi ispira molto anche la musica classica indiana come i raga e i diversi studi sull'intonazione. Spesso scrivo per ensemble di tre strumenti, per esempio tre tube o tre violoncelli, e in questo lavoro sono tre viole da gamba. Ho anche lavorato molto con l'organo, che è uno strumento che suono io stessa. Ma non lavoro con strumenti necessariamente antichi, sono tre viole da gamba. Ho anche lavorato molto con l'organo, che è uno strumento che suono io stessa. Ma non lavoro con strumenti necessariamente antichi. La viola da gamba la trovo molto intrigante.

0: quindi una musica scritta o una musica nella quale il rapporto umano tra il compositore e l'esecutore ha una sua importanza.
1: I like to be present for the performance
2: Mi piace
1: to work
2: essere
1: with the
2: presente per la
1: musicians because I
2: performance e
1: feel
2: lavorare con i
1: like a
2: musicisti
1: lot of
2: perché
1: it is
2: penso che
1: about
2: molto sia sull'ascoltare e
1: a
2: fondere
1: way of
2: insieme il suono
1: listening and
2: ascoltato
1: blending
2: e il suono
1: together that I feel
2: prodotto.
1: like
2: Non tutto si può scrivere su un pezzo di
1: you can't
2: carta,
1: necessarily
2: bisogna
1: put that on a
2: essere
1: piece of
2: tutti
1: paper in order
2: insieme e
1: to
2: fare un'esperienza
1: be there and
2: insieme.
1: experience it together
2: È una
1: and
2: pratica. Certo,
1: yeah,
2: la
1: it's a
2: mia musica
1: practice
2: si può
1: and
2: eseguire
1: of course
2: anche
1: there's
2: senza di me,
1: one can
2: ma
1: do
2: è
1: that
2: meno
1: without music
2: completa.
1: lesson, but I think
2: Per me è un po'
1: yeah,
2: come nella musica
1: it's less.
2: antica, nel senso che
1: I
2: la
1: relate a
2: partitura è
1: lot to like
2: molto
1: early
2: semplice,
1: music
2: ci sono le altezze e le
1: in the
2: durate,
1: sense it's
2: ma
1: like
2: nessuna
1: the score is very
2: informazione sulla
1: simple,
2: dinamica
1: it's
2: o
1: the
2: sulla
1: pitches are
2: tecnica
1: there, the
2: esecutiva, a
1: durations are there, but
2: parte la
1: there's no
2: richiesta di non
1: information
2: usare
1: about
2: mai il vibrato.
1: dynamics
2: Molte
1: or
2: sono le
1: playing
2: istruzioni
1: techniques
2: orali,
1: other
2: per questo
1: than no
2: sento che devo
1: vibrato.
2: essere presente, anche perché la mia musica gioca molto con
1: And
2: le
1: then a lot of
2: risonanze
1: it
2: della
1: is
2: sala. In qualche mio
1: the
2: lavoro
1: oral
2: è un
1: instructions that
2: aspetto
1: I
2: più
1: feel like I have to
2: presente,
1: be
2: in
1: present on because
2: altri
1: I feel like
2: meno. Ma comunque è un
1: it's
2: aspetto a cui
1: also
2: tengo.
1: because my music
2: E
1: is
2: c'è anche
1: so
2: la necessità di
1: playing
2: un'attenzione
1: so much with
2: all'intonazione
1: the
2: molto
1: resonances of
2: raffinata,
1: the room.
2: un'attenzione allo spazio specifico
1: Some
2: in cui
1: pieces more,
2: si
1: some
2: sta
1: pieces less,
2: suonando con uno
1: but
2: specifico
1: there are a
2: strumento.
1: lot of
2: Per questo voglio essere
1: fine
2: presente.
1: tuning that needs to happen in the space on the with the specific instruments and that I want to be present for.
0: Ellen Arkbro, la sua musica ha una direzionalità, segue una trama definita, degli schemi, oppure è un andamento improvvisativo, rapsodico?
1: There's no extra musical narrative,
2: Non
1: but
2: c'è una narrativa extra
1: there's
2: musicale, ma c'è
1: definitely
2: certamente
1: architecture.
2: un'architettura.
1: Like I'm
2: Sono
1: very
2: molto
1: concerned
2: sensibile al
1: about
2: tema della
1: form
2: forma.
1: and
2: Spesso penso alla mia
1: often I think
2: musica
1: about
2: più
1: my
2: come
1: music more as
2: un'architettura che a una musica, perché
1: architecture
2: quello che creo
1: rather
2: è più
1: than
2: una forma, una
1: music because
2: variazione tra
1: it's
2: forme
1: somehow
2: differenti,
1: about the shapes
2: un
1: that it
2: po' come
1: creates and
2: guardare
1: how,
2: un cristallло girandoci
1: yeah,
2: intorno
1: the changes
2: lentamente.
1: between different shapes, sort of looking at a
0: Tridimensionale.
1: crystal and turning it slightly in different, that's, yeah.
3: E questo era un estratto dell'intervista che Giovanna Natalini ha fatto a Ellen Arkbro proprio durante la Biennale Musica 2025. Ed è interessante che parlasse appunto di quanto è importante la variabile dello spazio, proprio nella concezione dell'opera. Infatti, spesso il lavoro di Arkbro è basato sull'intonazione di veri e propri ambienti sonori. È una musica sicuramente che richiede non soltanto un ascolto attento, ma potremmo dire un ascolto intonato, è proprio il caso di dire, sulle minime variazioni. E proprio per intonarci a questo tipo di poetica molto molto molto particolare, che non è evidentemente basata né su un tematismo né su una variazione di carattere timbrica particolare, perché appunto è un brano per tre viole da gamba basse, voi sentirete, però ci sono dei piccoli mutamenti. C'è un piccolo morphing comunque che avviene, e voglio leggervi la nota introduttiva a questo brano con cui appunto viene presentata nel catalogo della Biennale. La gravità della musica di Ellen Arkbro risiede nei cambi di accordo, non soltanto nelle loro variazioni armoniche, ma anche nella deliberata cadenza del loro dispiegarsi. Con uno straordinario senso formale, le sue progressioni armoniche danno vita ad architetture effimere. Vedete, parlava effettivamente di architetture, simili a nuvole che attraversano il cielo. La sua musica spinge l'ascoltatore a concentrarsi sulla delicata genuinità dei suoni portati in intonazione sull'armonia nella consistenza materica. Night Song è una nuova composizione per un gruppo di tre viole da gamba, e il brano può essere presentato come una dilatata progressione di accordi che continua a modularsi in intonazione naturale, sottolineando malinconicamente lo scorrere del tempo. Gli strumentisti sono intimamente coinvolti nell'intonazione di ogni accordo, ricercando la chiarezza armonica, suonando e ascoltando come un unico organismo. Insomma, un ascolto, potremmo dire, di carattere assolutamente meditativo. Vi ricordo il nome dei tre musicisti, dei tre gambisti che interpretano in questo lavoro, che appunto è stato presentato il 24 ottobre in prima assoluta: Adam Grauman, Nicole Hogstrand, Samuel Rundstedt. Ascoltiamo Night Song.

Gli applausi dell'Arsenale Sala d'Armi a Venezia il 24 ottobre 2025 per la prima assoluta di Night Song di Ellen Arkbro. Le viole da gamba, i tre gambisti coinvolti in questa prima esecuzione erano Adam Grauman, Nicole Hogstrand e Samuel Runsten, appunto Biennale 2025, Biennale Musica. Si conclude così anche il nostro secondo cartellone.

E alle 23:41 ci avviamo un po' alla chiusura della nostra trasmissione. Normalmente quando abbiamo un po' di tempo ci concediamo un ascolto della buonanotte, purtroppo però questa buonanotte ci arriva con una cattiva notizia, una cattiva notizia per tutti coloro che amano la lirica, anche la lideristica, e soprattutto amano l'eleganza di una grande dama e una grande artista qual era Felicity Lott, che ci ha lasciato proprio oggi. In qualche modo ci aveva voluto salutare qualche giorno fa, annunciando al suo pubblico, quasi un po' per prepararlo, che era malata di cancro in uno stadio terminale, e lo aveva fatto in realtà col sorriso sulle labbra, dicendo: io non voglio che le persone si dispiacciano per me, perché ho avuto una bellissima vita, una bellissima carriera. E l'ha anche annunciato in questa intervista alla BBC, dicendo che questa diagnosi per un cancro appunto allo stato terminale gli era arrivata dopo pochi mesi, che aveva organizzato un'asta dei suoi abiti di scena per un hospice nel Sussex, e si è dovuta trovare a organizzare il suo ricovero in una struttura per le cure palliative. Era nata nel 1947, 1975 il suo debutto come Pamina nel Flauto Magico, una carriera con tanti ruoli per la sua voce ricca, ma allo stesso tempo anche molto chiara. Ciascuno di noi ha i suoi preferiti, sicuramente la contessa nelle Nozze di Figaro, la meravigliosa Marshallin nel Rosenkavalier diretto da Carlos Kleiber, oppure la istitutrice in The Turn of the Screw. Veramente tanti anche gli grandi direttori con cui ha lavorato. Parlavamo di Kleiber, ma c'è anche Andrew Davis, Bernard Haitink, Antonio Pappano, Simon Rattle. E il suo sense of humor l'aveva portata poi negli ultimi anni anche a darsi all'operetta veramente strepitoso il suo ruolo nel titolo della Grande Duchesse di Gerold Stein di Offenbach. Noi vogliamo ricordarla con un ascolto dalle sue interpretazioni lideristiche. Si tratta del lead con clarinetto, Der Hirt auf den Felsen, Deutsch 965 di Franz Schubert, interpretato con Michael Collins al clarinetto e Ian Brown pianoforte. Non ci lascerà mai Felicity Lott.

Verrà la primavera è la mia amica e ora dunque mi preparo, pronto per il cammino. Ecco, abbiamo voluto scegliere proprio questo lead per salutare la voce, l'intelligenza di Felicity Lott, soprano che abbiamo ascoltato con Michael Collins, clarinetto, Jan Brown, pianoforte, In der Hirt auf dem Felsen, Deutsche 965 di Franz Schubert. Felicity Lott che ci ha lasciato proprio oggi, ma ci lascia appunto con una collezione di tantissime memorabili interpretazioni. E fra queste interpretazioni io vi suggerisco, ecco, come ulteriore proposta di ascolto per la buonanotte, un bellissimo disco dedicato alla Mélodie francese, che fu un altro aspetto della lirica da camera che in cui lei eccelse. C'è questo bellissimo disco Erato dedicato alle Mélodie francesi di Maurice Delage, Maurice Jobert e Ernest Chausson con la Ensemble de Paris diretto da Armin Jordan. Veramente questa è un'altra proposta di ascolto bellissima, dedicata alla carriera, alla voce di Felicity Lott. A me piacque, mi piacque tantissimo per la sensualità, la delicatezza, e lei aveva una pronuncia francese praticamente perfetta, quindi diciamo veramente cesella questa raccolta. E con questo omaggio doveroso a Felicity Lott e a tutto quello che ci ha lasciato si conclude la puntata di oggi di Radio 3 Suite, che è un programma realizzato, vi ricordo, da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanni Anna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri. Questa sera in console si sono alternati Fabio Melis e Davide Gabrielli. Ricordiamo che il programma è a cura di Bruno Luffolo, in regia c'era Gianni Grimaldi. Le nostre puntate sono sempre disponibili su Rai Play Sound. Renata Scognamiglio vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Domani al microfono torna invece Guido Barbieri, e dopo di noi, come sempre, Battiti, e quindi buonanotte.

0: Ore 24. Battiti.
1: Eccoci, eccoci qui, buonanotte, benvenuti e ben ritrovati a Radio 3 nella notte di Battiti. Dunque, subito un caro saluto da noi, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. E questa notte però negli studi di Via Asiago a Roma non siamo da soli, ci ha raggiunti Megan Jacobini De Fazio. Benvenuta Megan.
2: Buona serata, grazie mille Ghighi.
1: Allora, Megan Jacobini De Fazio è giornalista di musica, scrive per diversi magazine online importanti come Bandcamp, Pitchfork, Songlines e da tante altre parti. Adesso non facciamo il curriculum di Megan, anche perché nelle notti di Battiti avete imparato a conoscerla negli ultimi anni per le sue selezioni delle top 5, quindi i migliori dischi dell'anno. Quindi una voce calda e attivissima anche nelle scene che mischiano tradizione d'elettronica, folk e nuovi linguaggi contemporanei. E questa sera è ospite qui da noi Megan proprio per raccontare a noi e a voi all'ascolto un festival particolare, un festival che si è svolto in un luogo particolare e che ha un programma ricco e particolarmente legato al territorio, alla comunità di riferimento. Quindi Megan, ci vuoi raccontare dove sei stata a fine marzo?
2: Allora, sì, a fine marzo sono stata a Tremor, questo festival che si tiene sempre a marzo, quest'anno era dal 23 al 28 marzo, alle Azzorre. E sull'isola di São Miguel, di solito, che è l'isola più grande di questo arcipelago, che si trova, io non lo sapevo finché ci sono andata, ma si trova proprio in mezzo all'oceano tra il Portogallo, quasi a metà tra il Portogallo e il Nord America, e ha tantissime particolarità. E una delle cose che mi ha colpito di questo festival è che non punta alla crescita a tutti i costi. Poi questa era la 13ª edizione, però il pubblico rimane volutamente contenuto, infatti sono sempre intorno alle 1500 persone e i biglietti vanno sold out quasi immediatamente. E questo secondo me dice molto sul tipo di festival e la sua identità. Infatti, più che a espandersi, Tremor punta a un certo tipo di esperienza, un'esperienza molto intima, fatta di prossimità, attenzione e soprattutto relazione tra chi suona, chi ascolta e chi abita l'isola.
1: E piano piano dunque scopriremo il Festival Tremor. Megan ci guiderà proprio attraverso i meandri di questa rassegna internazionale, perché hai portato un sacco di musica, hai portato musica scelta tra i protagonisti del festival, di chi ha suonato al festival ovviamente, hai raccolto interviste e ti chiederemo di descriverci quei giorni anche attraverso appunto la tua esperienza diretta. Prima di tutto, però, per entrare nel clima, direi di iniziare subito con la musica. E qual è il primo brano che hai scelto per accompagnare le nostre parole?
2: Allora, questo brano per me è stata una delle tantissime scoperte del festival e è un brano di un trio belga-iracheno che si chiama Use Knife e unisce sintetizzatori analogici con drum machine e sassofoni e altri strumenti a fiato un po' misteriosi anche costruiti da loro, e la voce e le percussioni di Saif Al-Kaisi. Questa qua è Iraqi Drum Set di Use Knife.

0: Molto molto bello, Use Knife, Megan, con questa Iraqi drum set iniziamo a farci un'idea anche del possibile clima sonoro che attraversa questo festival. Il loro concerto l'hai visto?
1: Sì, certo, è stato uno dei secret shows di cui vi parlerò meglio dopo, però appunto ci sono questi spettacoli ogni sera verso le 6, non sai dove andrai a finire. Questo qua era dentro una piscina vuota, arroccata diciamo su una scogliera verso il tramonto, con questa vista stupenda, quindi l'oceano, le onde che facevano un rumore incredibile, quindi molto drammatico diciamo come scenario.
0: E quindi questo suono anche così diciamo tra l'elettronico e il tribale era inserito, tutto l'impianto audio era inserito dentro la piscina?
1: Sì, esatto, e quindi la maggior parte delle persone stavano dentro la piscina e poi ci eravamo messi intorno alla piscina, però da lì si vedeva l'oceano, anzi eravamo proprio accanto all'oceano con una vista stupenda sulle colline, insomma molto, molto drammatico, bellissimo. E questa è un'altra cosa molto speciale di questo festival, che i concerti appunto si svolgono in posti molto diversi. Alcuni sono nella cittadina di Ponta Delgada, che è la cittadina principale, però anche in mezzo a foreste tropicali o accanto a questi laghi termali, perché un'altra cosa bellissima delle Azzorre è che ci sono le terme, e quindi è un festival che ti porta proprio all'esplorazione dell'isola e diventa proprio un modo per conoscere l'isola sia geograficamente ma anche venire in contatto con la comunità. E ci sono tantissime attività che puoi prenotare separatamente, come per esempio andare a cena a casa della gente, che sono tutti volontari, persone, famiglie normali che aprono la propria casa per quel periodo. Oppure puoi andare a visitare una fattoria tradizionale. Insomma, ti porta proprio a viaggiare. E uno dei momenti più amati del festival penso che siano questi percorsi a piedi in natura, che si concludono con una performance dal vivo. Eppure là passi tra boschi, sorgenti termali, e sono sempre molto imprevedibili. Poi puoi scegliere tra due artisti diversi. Ogni giorno ci sono due performance, una di mattina che poi inizia, devi partire alle 8:45, quindi è un festival che richiede anche abbastanza dal proprio pubblico. E sì, io sono andata a vedere Curro Rodriguez, che è questo artista spagnolo che reinventa il flamenco, quello più viscerale, diciamo, quello del dolore e della resistenza. E quel giorno si partiva da un lago sempre termale, quindi con tutti questi fumi, e poi a piedi si attraversavano corsi d'acqua, cascate, e questa foresta veramente, là c'è una natura completamente diversa dalla nostra, quindi queste felci arboree gigantesche, e una performance veramente speciale che si svolgeva tra le mura di una casa abbandonata, una volta finito questo percorso che è durato una quarantina di minuti. E eravamo circondati da azalee, a un certo punto sono spuntati dei pavoni, quindi un'atmosfera perfetta per la sua performance così intensa.

0: So it's a 5-day festival, and I guess what makes it very singular, it's how it intertwines, like maybe say an avant-garde, an experimental artistic program with
1: È un festival che dura 5 giorni e credo che ciò che lo rende davvero particolare sia il modo in cui intreccia un programma artistico d'avanguardia e sperimentale con il paesaggio dell'isola e con le comunità che lo ospitano. Le arti e le pratiche artistiche entrano così in dialogo con le tradizioni culturali locali e con forme di accoglienza comunitarie.
0: You have, I think you have the impression that you get to see a world of possibilities.
1: Hai la sensazione di muoverti dentro un mondo di possibilità tra discipline diverse e artisti che arrivano da vari continenti. Ma allo stesso tempo ti senti avvolto in questa realtà culturale. Perché incontri artisti locali delle Azzorre, assaggi i sapori locali, vieni accompagnato, a volte anche in modo disorientante, attraverso luoghi e dimensioni diversi dell'isola. Paesaggi naturali, pioggia e sole, buio e luce, giorno e notte.
0: Nature, landscape, wet, dry, dark light, day and night. So there's
1: C'è quindi questo gioco continuo sull'idea di esperienza totale e immersiva, in cui, in un certo modo, è proprio l'isola ad essere la headliner. E quindi il programma è anche una chiave per scoprire cos'è San Miguel e cosa offre, e per vedere le dinamiche comunitarie che hanno le persone nell'accogliere, nell'aprire le porte, sedersi a tavola, riunirsi per organizzare qualcosa.
0: The program is also a key for you to discover what São Miguel is, what it can offer, and to see what kind of community dynamics people have in hosting, opening doors, serving at the table, getting together to organize something.
2: E questa è una delle interviste che Megan De Fazio ha raccolto al festival. E chi abbiamo ascoltato, Megan?
1: Era Antonio Pedro Lopez, uno dei 4 fondatori di Tremor e anche co-direttore artistico di questo festival, ma anche curatore di tante altre realtà artistiche in Portogallo. E abbiamo fatto una chiacchierata abbastanza lunga e prima parlava degli artisti locali delle Azzorre, e tra cui c'è Engin Groaldenga, che è un progetto di 2 musicisti di Santa Maria, che è un'altra delle isole dell'arcipelago, che esplorano nuove sonorità per la viola de terra, che è una delle chitarre tradizionali del Portogallo. Però quando arriva nelle Azzorre nel più o meno il 1400 si trasforma e assorbe le tradizioni locali e diventa proprio parte delle sonorità dell'arcipelago. E è proprio uno degli elementi che unisce tutte le varie isole, perché è diventato proprio il centro del repertorio tradizionale delle Azzorre. E è molto particolare perché ha 12 corde e ha questo suono veramente brillante, molto risonante. E poi questa caratteristica che è l'apertura a cuore, o in alcuni casi ci sono 2 aperture a forma di cuore sulla cassa armonica.

0: Questa qui era la viola di terra suonata dagli Engengroal Denga, che è un progetto musicale di due musicisti delle Azzorre, Alexandre Fonches e Hui Hesenchis, e appunto suonano questo strumento tradizionale, però cambiandolo e rendendolo proprio. E durante il festival Tremor si sono esibiti in uno dei luoghi più suggestivi di Ponta Delgada, che è l'Igreja do Colégio dos Jesuítas. È una chiesa barocca con interni molto ricchi e queste piastrelle tradizionali blu e bianche, ed era proprio perfetta per loro per questo suono così risonante.
1: E quindi li possiamo anche ascoltare perché hai raccolto una piccola intervista anche con loro.
0: Esatto.
2: Our idea when we started this group was to show that this guitar could be playing more things than only traditional, because nowadays, yeah, we can see a lot of difference on the viola, but maybe 10 years ago was not common to play viola in
0: La nostra idea,
2: alternative.
0: quando abbiamo iniziato questo gruppo, era di far vedere che questa chitarra poteva andare oltre l'ambito strettamente tradizionale. Oggi esistono molti modi diversi di suonarla, ma anche 10 anni fa era raro sentirla fuori dal contesto folclorico o dagli eventi tradizionali. Il nostro obiettivo è proprio questo: mostrare che la viola, la nostra chitarra tradizionale, può essere usata per tanti diversi tipi di musica ed è uno strumento estremamente versatile. Cerchiamo di esplorarne tutte le possibilità. In fondo, il nostro obiettivo principale è far vedere che con questa chitarra si può suonare davvero di tutto.
2: Yeah, we can play everything on this guitar, and it's what we are trying to do.
1: E si può anche ascoltare davvero di tutto, direi, a questo festival, perché siamo partiti con un certo clima, molto dal linguaggio appunto contemporaneo, elettronico, a questa forma di musica tradizionale. D'altronde mi pare di capire, ho letto anche sul sito del Tremor, che questo intreccio musica, arte e territorio è proprio il cuore della loro visione, e che quindi magari è facile dirlo a parole o con iniziative come quelle che ci hai raccontato tu prima, delle passeggiate sonore, però poi nella realtà come fanno a avere questa relazione con la comunità dell'isola, perché questo è molto difficile nei festival internazionali dove c'è grande afflusso di gente da fuori, ovviamente.
0: È proprio uno dei punti centrali del festival, questa relazione con gli abitanti e con gli artisti locali. E quindi ci sono varie collaborazioni con realtà locali molto interessanti. Per esempio, ce n'è una che ormai è consolidata da qualche anno, va avanti, con l'Orchestra Modular Azoriana, che è un ensemble che riunisce musicisti da tutte le Azzorre che lavorano con i sintetizzatori modulari. E ogni anno fanno un progetto diverso. Per questa edizione hanno costruito un progetto speciale insieme ai Water Damage, che è questo gruppo di Austin, Texas, diciamo drone rock, che mi è piaciuto tantissimo, non me l'aspettavo. E hanno fatto un concerto di 8 ore all'Arcipelago, che è un centro di arte contemporanea, molto ipnotico. E appunto c'era gente che entrava, usciva, era molto libero e aperto, e gente sdraiata per terra per ore. E nello stesso spazio, poco distante, c'era anche un'installazione immersiva, quindi un'altra collaborazione con artisti locali. Ed era una mostra pensata come un'esperienza sensoriale, che mette in relazione, diciamo, il paesaggio dell'isola con il corpo, e quindi c'erano queste installazioni costruite con piante, pietre, e il pubblico era invitato a toccare e a suonare. Poi un altro progetto molto particolare è una residenza artistica, anche questa va avanti da qualche anno, è una collaborazione tra il collettivo Something Zero, che è formato dall'Associazione Sordi di São Miguel, che questa volta ha collaborato con vari musicisti heavy metal delle Azzorre. Quindi hanno creato questo incontro molto potente tra due mondi diversi, perché da una parte ci sono le pratiche legate alla percezione sensoriale del suono, dall'altra una musica così fisica e intensa. E io non sono potuta andare a quel concerto, ma ci sono andate varie persone e mi hanno detto che è stato veramente un momento molto speciale vedere come comunicavano tra loro. E poi, già prima vi avevo accennato questa cosa dei Secret Show, è questa esperienza in cui il pubblico viene portato in un pullman, verso una destinazione segreta che cambia ogni giorno e ogni anno, e sono sempre luoghi davvero spettacolari. Come dicevo prima, ci sono delle terme bellissime sull'isola, e qualche anno fa mi hanno detto che stavi dentro alle terme a guardare un concerto. Poi c'era la piscina vuota invece, dove si sono esibiti Use Knife. E poi un'altra secret show veramente speciale di quest'anno è stata quella di Jupi do Bairro, che è un'artista brasiliana, una rapper, una cantante, che unisce performance con una ricerca molto forte sull'identità e sul corpo. E appunto non sapevamo cosa andavamo incontro, ci lasciano ai piedi di questa collina, facciamo tutto un percorso a piedi, arriviamo al tramonto e ci ritroviamo Jupi do Bairro con questa sua performance molto intensa, provocatoria, divertentissima.
1: E sperando di vederla quanto prima anche noi dal vivo, intanto l'ascoltiamo da disco, poi invece cambieremo atmosfera.

0: Ecco qua, dopo la rapper brasiliana Jupi do Bairro, abbiamo sentito invece Danza del ventre di Abdullah Minyawi e penso che questo vi dia un po' l'idea di quanto sia diversa la lineup del festival, partendo dagli Ngen Groal Denga con il loro Nalgun Tempo e poi questa performance molto forte di Jupi, per finire con Abdullah Minyawi, che è stata un'altra esibizione veramente che incredibile. Lui è un cantante, un poeta egiziano che negli ultimi 10 anni è stato un po' protagonista, ha prestato comunque la sua voce a questa scena sperimentale molto ampia. E sì, si sente anche dal disco, però dal vivo la sua voce è molto particolare, fortemente melismatica e radicata nel maqam e nella tradizione araba. E a Tremor si è esibito insieme al suo trio, questi due trombonisti Robinson Khoury e Jules Botten, con cui poi si è esibito in realtà anche pochi giorni fa in Italia. E loro mescolano jazz, paesaggi sonori egiziani, sufismo, queste suggestioni anche barocco-operistiche, direi. E il loro lavoro mette proprio in discussione l'idea di modernità e costruisce un ponte tra tradizioni orientali e occidentali, con questa sua voce potente, le armonie profonde che generano veramente riflessione e anche un senso di unione, perché al suo concerto mi ricordo che c'era proprio il pienone, c'erano tantissime persone in piedi, però c'era un'attenzione veramente, erano tutti in silenzio a guardare lui e ha sicuramente lasciato una grandissima impressione. Dopo il concerto stavamo tutti a parlare di quello che avevamo appena visto. È stato un momento molto speciale di Tremor.
1: Insomma, stiamo iniziando a capire i confini del festival, però prima di perderci del tutto, perché mi sembra che il programma sia ricchissimo e è articolato, perché tra incontri, concerti sia al mattino sia al pomeriggio, le passeggiate sonore, i concerti serali, ci sia tanto da scegliere, probabilmente non si potrà vedere tutto. Quindi, se ci puoi dare un po' un'idea di come sono divisi e dislocati i concerti.
0: Questa è una buona domanda perché devo dire che all'inizio, guardando il programma, non era facile da capire, però in realtà una volta che sei lì, i primi giorni, durante il giorno, sei abbastanza libero, ci sono questi concerti, quelli di cui parlavo prima, a piedi, i Secret Show, e poi verso il sabato, la domenica, cioè, scusate, il venerdì e il sabato ce ne sono di più a Ponta Delgada, nella cittadina. E la sera, la cosa più facile è che la sera tardi si finisce sempre a Portas do Mar, che è questo grande centro polifunzionale sul lungomare, appunto di Ponta Delgada. E qui si esibiscono alcuni dei nomi più conosciuti del festival, che comunque non punta sui grandi nomi, però mescola artisti affermati già con progetti meno conosciuti. Quest'anno, per esempio, c'era Kate Le Bon, e anche i piuttosto discussi Engin de Poitrine, che loro sicuramente hanno fatto il pienone, questo duo di cui si parla tanto recentemente, perché sono virali, sono andati virali, diciamo, e è stato un concerto sicuramente divertente. E questo spazio, Portas do Mar, è il palco per alcuni dei set, dei concerti più rumorosi, più potenti dell'evento. E tra quelli proprio più intensi c'era quello di Arsenal Mikebe, questo collettivo ugandese legato a Niege Niege. E poi uno dei momenti più forti è stato sicuramente il live di The Bug con Warrior Queen. The Bug è un progetto di il produttore britannico Kevin Martin, che è attivo dalla fine degli anni 90, è noto per questo suo suono così pesante e scuro, infatti lui lo chiama Toxic Dance Hall, è proprio il nome che gli ha dato lui. E al suo fianco c'era Warrior Queen MC, che è una cantante giamaicana, con una voce e una presenza molto molto potenti e intensi. E quindi niente, questo live è stato veramente fortissimo, con delle frequenze bassissime che ci hanno fatto vibrare proprio tutto il corpo, tutto lo spazio intorno. E non sapevo che in realtà prima dei concerti di The Bug spesso distribuiscono i tappi per le orecchie. Io non lo sapevo, ero una delle poche persone a non averceli e poi ho capito benissimo perché.
1: Allora lo capiremo anche noi, eccola la Dancehall Tossica, The Bug, Warrior Queen.
2: Why Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why

La traccia che abbiamo appena sentito è Poison Dot, uno dei brani più iconici di The Bug insieme a Warrior Queen, che è uscito nel 2008 all'interno dell'album London Zoo. E con questi bassi così profondi, il ritmo minimale e la voce tagliente di Warrior Queen è sicuramente un vero manifesto del loro suono. E un altro live molto molto intenso è stato quello degli Angry Black Men, che ascoltiamo subito.

0: Abbiamo appena ascoltato Sabotage degli Angry Black Men, questo duo di Chicago, e questa traccia era dal loro ultimo album, The Legend of ABM. E come dicevo prima, il loro live è stato molto fisico, quasi aggressivo, e direi più vicino a un concerto punk o noise che a un set di hip hop tradizionale. E infatti la loro musica nasce da un'esperienza quotidiana del razzismo sistemico, dalla violenza della polizia, dal trauma generazionale e dalle pressioni del capitalismo. Devo dire che anche sul piano sonoro incarnano proprio tutte queste sensazioni, queste tematiche con le loro produzioni così industriali e rumorose, però devo dire che è stato un concerto molto molto divertente e partecipato, c'era molta vicinanza tra gli Angry Black Men e il pubblico.
1: E come spesso capita, a microfoni spenti, dicevi, la musica dal vivo supera anche quella su disco, su vinile.
0: Beh, sì, purtroppo sì, devo dire, per questo vale la pena, secondo me, andare ai festival come Tremor.
1: Senti, sempre a microfono spento, prima hai accennato al collettivo di Kampala, al collettivo ugandese Arsenal Mikebe, legati appunto oramai alla leggendaria etichetta Niege Niege Tapes, e mi dicevi che proprio il loro tipo di ricerca rappresenta molto bene lo spirito di questo festival.
0: Sì, proprio perché loro uniscono vari linguaggi musicali. Sono un trio ugandese. Gli Arsenal Mikebe sì, sono questi tre percussionisti e hanno fatto un lavoro di ricerca abbastanza radicale, nel senso che partono da pratiche tradizionali e costruiscono paesaggi sonori super intensi, ipnotici, e usano un sistema di percussioni in metallo che hanno costruito loro e appositamente. E in questa occasione si sono esibiti insieme a HHY, che è il nome d'arte di Jonathan Uliel Saldana, che è un produttore portoghese. E sì, è stato anche lì veramente un'unione di mondi diversi, però è andato perfettamente. Loro suonano ininterrottamente a un ritmo frenetico per un'ora e è veramente una cosa incredibile da vedere.
1: Eccoli qui, Arsenal Mikebe.

0: Abbiamo appena ascoltato Okule Kana degli Arsenal Mikebe.
1: E allora ci stiamo purtroppo avviando velocemente verso la fine di questo racconto di Megan Jacobini De Fazio, che ringrazio ancora per essere stata qui con noi, ma abbiamo ancora un po' di tempo, però non, effettivamente non devo affrettare così i saluti che faremo fra un po', però intanto posso ricordare alcune coordinate per riascoltare tutte le notti dibattiti, le trovate sull'app e web RaiPlaySound/programmi/battiti e ancora che ci potete scrivere all'indirizzo email battiti@rai.it e infine tutte le scalette dettagliate le trovate quotidianamente sul nostro profilo Facebook Battiti Radio 3. E ora, andando verso la fine appunto di questo tuo racconto, Megan, hai scelto un artista capoverdiano.
0: Sì, devo dire che è stato molto difficile decidere le tracce da mettere stasera perché c'erano tantissimi artisti fantastici. Però vi volevo parlare di Pedrinho Xalé, che è capoverdiano. In realtà è una figura storica della musica capoverdiana ed è noto soprattutto per aver portato i sintetizzatori dentro a repertori tradizionali, proprio in un momento in cui questi strumenti iniziavano a diffondersi nelle produzioni locali. Io l'ho sentito per la prima volta in una compilation di Analog Africa, questa etichetta. La compilation si chiama Space Echo e si tratta proprio di riunisce tracce da questo periodo in cui appunto a Capo Verde si iniziava a sperimentare con i sintetizzatori e la musica tradizionale. Il suo live è stato molto particolare e divertente perché era in realtà quasi l'opposto di tutto quello che abbiamo appena ascoltato. Era solo lui con la sua tastiera, si prendeva dei tempi lunghissimi tra un brano e l'altro per cambiare i suoni e le impostazioni. E molti hanno detto con affetto ovviamente che li ricordava un po' lo zio alla festa che suonava, però come sentirete la sua musica è così divertente e gioiosa che insomma erano tutti presissimi.
1: E quindi lo ascoltiamo adesso?
0: Esattamente, questa qua è Odio Sans Valor di Pedrinho Xalé.

0: fantastico Pedrinho Xalé, un signore comunque ormai di una certa età, però proprio una leggenda della musica capoverdiana. E sì, un altro aspetto del festival che trovo interessante è proprio questo legame, questo filo che, di connessioni tra mondi lusofoni, per esempio tra le Zorre e Capoverde, poi altri anni ci sono stati musicisti angolani. È un filo che passa attraverso la musica, ma anche proprio attraverso le esperienze, quindi le storie condivise, le migrazioni.
1: Megano, ho due ultime brevi curiosità da chiederti. Una è sempre riguarda l'intreccio, visto che appunto anche nel sito, nella presentazione della Tremor si batte molto sull'intreccio arte in generale, musica, proiezioni, eccetera, e comunità che ospita tutto questo. Quindi tornerei ancora in particolare sulle persone, oltre a ospitare, organizzare, collaborare agli eventi, il rapporto con i cittadini residenti delle Azzorre, venivano ai concerti, partecipavano anche in questo senso alla fruizione, non solo,
0: Sì,
1: diciamo, al supporto.
0: tantissimo. E, anzi, cioè, penso che siano proprio orgogliosi di questo festival che ormai sono, sì, 13 anni che va avanti e cioè, le Azzorre sono veramente remote, ci metti tanto ad arrivarci e soltanto negli ultimi anni si sta sviluppando un po' il turismo e quindi avere un evento così in un periodo un po' morto, diciamo, a marzo. È proprio un motivo di orgoglio e poi è sicuramente molto sentito anche questo fatto che il festival appunto porta ad esplorare l'isola, a conoscere persone e quindi ogni sera sì c'erano tantissime persone del posto e poi il fatto che il festival appunto porta ad esplorare l'isola, a conoscere persone e quindi ogni sera sì c'erano tantissime persone del posto e poi alcune persone.

0: posto dicono che in quelle isole puoi passare 4 stagioni nell'arco di un'ora, quindi devi andare preparato veramente a tutto, perché i primi giorni era abbastanza grigio, un po' freddino, piovicciccoso così. Poi magari qualche ora dopo invece c'era il sole, io mi sono fatta anche qualche bagno, quindi direi di portare giacca a vento e costume.
1: Ecco, tutto praticamente. Allora, io ringrazio davvero tanto Megan Iacobini De Fazio per averci raccontato il Tremor con la tantissima musica che ci hai fatto ascoltare, con le voci del festival e ovviamente vi ricordiamo di segnarvi anche le date della prossima edizione. Quando ci sarà?
0: Sì, perché in realtà appena finito il festival hanno già pubblicato le date del prossimo anno e Tremor ci sarà dal 16 al 20 marzo e già sono usciti i biglietti e in realtà sono quasi sold out le prime tranche di biglietti, però ci sono ancora, quindi se siete interessati vi consiglio di
1: Di
0: prenderli.
1: prendere anche però un volo per, sto leggendo sul sito, l'isola di São Miguel.
0: Esatto, l'isola di São Miguel, sì.
1: Grazie davvero Megan Iacobini De Fazio.
0: Grazie a te, Ghi, e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: E grazie ad Alessandro Amendolara, la parte tecnica, che farà partire anche il brano con cui vi salutiamo.
0: L'ultimo brano è di DJ Travella, questo DJ di Dar es Salaam, che fa questa musica, si chiama Singeli, molto veloce, e si chiama Nchaka Nchaka, l'ultima traccia, e niente, vi salutiamo con questa divertentissima.
1: Grazie Megan.
0: Grazie a voi.

Eccoci di nuovo qui, grazie ancora a Megan Iacobini De Fazio che ci ha raccontato i 5 intensissimi giorni del Tremor, il Festival delle Azzorre, e in qualche modo con i Cabezos dei Molom siamo rimasti in zona Isole Azzorre, perché Cabezos è anche il titolo del lavoro di una serie di breve composizioni nate a partire da una ricerca sul campo condotta da Alessandro Pedretti e Milena Berta, cioè il duo Molom, durante una loro residenza artistica proprio nelle Isole Azzorre nel 2024. I Cabezos sono i crateri vulcanici che caratterizzano il paesaggio dell'arcipelago e tutto il lavoro si basa proprio sulle registrazioni ambientali, dunque field recording successivamente manipolate elettronicamente. Abbiamo già ascoltato Cabez e ascoltiamo ora un altro frammento intitolato Vul 55 Molom.

i micropaesaggi sonori costruiti a partire dalle registrazioni ambientali realizzate da Alessandro Pedretti e Milena Berta, che hanno firmato Molom, questo lavoro che Bezos ha pubblicato attraverso la Oceani Community. Le registrazioni ambientali, questa volta effettuate in diverse località lungo il corso del Tamigi, sono ancora protagoniste del prossimo ascolto, che arriva da una ricerca di Virginia Astley, si intitola The Singing Places, e sono i luoghi e i loro suoni rumori a cantare nei field recordings dell'autrice britannica, registrazioni effettuate di sera o nelle prime ore del mattino. E poi c'è Ted Morse, che ha usato il flicorno baritono, e John Boyer, che scrive Virginia Astley, è il mio amico guardiano delle chiuse e ha suonato l'armonica. Io, continua l'autrice, invece suono il vecchio pianoforte di mio padre, il flauto e un armonium da campo. The Singing Places, Virginia Astley.

E nella musica di Virginia Astley si affaccia potente la natura nel suo incedere tranquillo, nello scorrere del tempo, dei suoni e dei rumori che animano il disco The Singing Places, autoproduzione del 2023 della musicista e autrice britannica. Ora con Cameron McNair che si firma Carbon in Prose, il suono si fa più scuro, ambient, inquietante, ma la registrazione d'ambiente è ancora la colonna portante anche di questo disco, che si intitola Cataclysmic System Binding Loss e che per il compositore statunitense è una dichiarazione d'amore per la dicotomia. E infatti scrive: un disco di rumore e pace, amore e angoscia, armonia e dissonanza, fredda tecnologia e natura calda. Sintetizzatori modulari, pianoforte e registrazioni sul campo per Cameron McNair. Il master è affidato a Lawrence English. E allora, questa notte ci salutiamo così, immergendoci nei suoni di Algorithms for Pianos and My Wounded Heart. Ad augurarci buonanotte c'è Carbon in Prose.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica, La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Thomas Augustin Arne, due composizioni per voce e strumenti. Where the Bee Sucks, dalle musiche di scena per La Tempesta di Shakespeare, Rosamond Rice Glory Rice. Emma Kirby, soprano. The Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Ogwood.

di Thomas Augustin Arne avete ascoltato due composizioni per voce e strumenti. Emma Kirby, soprano. The Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Hogwood. Gioachino Rossini, sinfonia dall'opera Semiramide. The London Classical Players, direttore Roger Norrington. Oxford, 16 marzo 1934.

0: Di Gioachino Rossini avete ascoltato Sinfonia dall'opera Semiramide, The London Classical Players, direttore Roger Norrington, Oxford, 16 marzo 1934.
1: Claude Debussy, studio quarto pour les Sixth, pianista Momo Kodama.

0: Di Claude Debussy avete ascoltato Studio IV pour le Sixte, pianista Momo Kodama.
1: Johann Sebastian Bach, preludio e fuga 21esima in si bemolle maggiore, Bach Werke Verzeichnis 890, Friedrich Haas, clavicembalo.